0: tutta le dra, müsli still, da venda no, juppa le di und satta le dra, müsli still, da venda no.
1: Proverbio. Chi molto pratica, molto impara.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q eu audi nom, mi bat il cor si spert. Legria va in tocan som, com oi tra il giuven vert. Adina Q eu vese l'inegl, tiu egl, carina clar. Mi oisis, cosci niev sul egl, lese miu cor li già. Adina Q eu audi il vent, salvadi, primaveun. Lustre hasti, carina rient, a mi sul front culmeun.

Grischun Sonor è il programma de notte da RTR. Meu nome è Durica Toman, io sono dirigente della Società de Musica de Falera, e vi lavus pien divertiment.

Misteri da Peter Lanzel. Or da ma stüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor scho clair? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'increscentuna.

Vulais vous savair il titel della canzun? Na gin problem. Vus chattais quels sin rtr.ch/radio.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Demonstrazions dal prim de maig in Svizzera in quellas per gronda part stades pajaivles. Ed in vista las tensions tra il president american ed il chancellier tudesch, il Stades Uniz retiren 5.000 soldats or la Germania. E Laura Otz dati bler sulegl e l'entir grigiun, a quira dati in di de stad cum passa 25 graz. E da Samurezzen dati 70 graz. Jelle sis, meu numurs Müller, biengi. A ciascun del dì della lavur ampliere 1.000 persone demonstra in Blair città della Svizzera, quai per il drets dels lavorants e contro l'isolazione del paese. Con eccezione di una demonstrazione posteriore a Turic e le demonstrazioni stades per gronda part pajaivles.
3: A Turic on als organisatori d'umbrau de plice 15.000 persone che hanno partecipato alla demonstrazione Lubida. Pleras 100 persone on lu pletard più part di una demonstrazione posteriore vege Lubida. E ho dato pleras acts de violenza tenor la polizia del marciau de Turic ens arrestau 8 persone, surtot per vida violenza a smanaccia contro la polizia. A Basilea o la polizia cantonale, d'umbrau radom 2.100 persone stien stades della partida alla demonstrazione del dì della lavur, i vagi begedau in caps plegrons. A Berna sen radom 1.000 persone idas navent del marciau vell tocant la plaza federale per demonstrar, ad a Ginevra sen radom 3.000 persone su andadas agli appell dels sindicats. Olivia Christen, Redaktion Quera.
2: Da main pajaivles en las manifestaziuns del prim de maig stades en Turchia. Sulette main en la metropole Istanbul aia la polizia restal main 5.000 demonstrants, quai rapportan associaziuns d'advocats. La polizia e dovrà gas la crimogene squittes daua contra s demonstrants. Era en la capitale Ankara 6.000 persone sides in via. Era in la Cuba e da demonstrazioni de massa ci aggiunta il dì del lavoro. Sulette main in la capitale Havana sono passate 500.000 persone sedes in via per demonstrare contro le sanzioni e le smanacce del presidente americano. Tranter ils demonstrants sein er stats il chef de la regenza Miguel Díaz-Canel e l'anterior chef de stadi Raúl Castro, quai han comunicales autoritats cubanes. Il Stades Uniz volen ritraer 5.000 soldats ad la Germania, quai ha comunicat il Ministeri de Defensione a Washington. L'acziun doi esser terminada ai versis fin do di schmeiss. Las relaziuns diplomaticas trantre il Stades Uniz e la Germania intendides, so enter che il Chancellier Tudesch Friedrich Merz ha criticat il Presidente American Donald Trump en connex con la guerra en l'Iran. In entire Europa in Stades Uniz stazionare dunt 86.000 soldats, da quai dunt 39.000 in Germania. Las ostilitats contra l'Iran in finides, quai ha declarat il presidente americano Donald Trump in una brev al Congress. En pli aia el sottostricciade a resguardar uscia la legge. Quella pretende non nada mai che il Congress sto dar ses consentiment, sina intervenzione militare quoz pli dic che 60 dis. Quest termin scada oz. Depi emnes nai da nagins combats pli trantr las armades dos dus paiais usci il president american vin avant. Depi l'entrata d'avril vala in a pausa de combat trantr las partides da conflict. In usre stein gist la guerra nel prossimo Orient, la pausa de combat tra l'Israel e il Libanon avvien vinavant bitch resguardate dappertut. De attaccias israelianas nel sit del Libanon sein 12 persones venides mazzades. 25 ulteriores sein venides blessades, quai han comunicales autoritats locales. L'armada israeliana na bitch prendi posizione in Chausa, entanto ella annunciasse in Telegram che ella aia cifà drones e racchettes. In sini del sport, hocke es in glatsch la Coppa Spengler da Queston alieu senza il Team Canada. Els na sa in bitza conveniz da prolungare il contract. Els viglian dentan stare in contact per possibilitar in ritorn ils proxim sons, quai han comunicia als organisaturs al turnier tradizional. Il Team Canada è da pi il 1984 stein part fixa della Coppa Spengler. Per questo hanno finus confermats de sperr il HCD, ils SCL Tigers, Frölunda della Svezia ed ils US Collegiate Selects. E per finire anche la Formula 1, Lando Norris e McLaren parte dalla pole position nella corsa da sprint a Miami. Da sperr il campione mondiale parte Kimi Antonelli e Mercedes ad la prima reccia. Oscar Piastri e McLaren e Charles Leclerc in Ferrari parten ad la seconda reccia. La corsa da sprint è questa sera alle 6, tempo svizzer. Alle 10 su andalura la qualificazione per il Gran Premio da Miami.
1: La meteo.
2: Oggi sta di Blair sull'Eglia e l'Entir Chantun. La temperatura maximale è tra 16 gradi in Legna di Nota, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Qui è in stadas las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ta RTR. Uns cuvridas. Hits. E sempre verds. Musica non-stop. Messen zemen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats da RTR.
1: A ciascun del 1 maggio van millis persunas in via. Las demonstrazions in Svizzera en per gronda part stades pagiables. En vista las tensions tra il presidente americano e il cancelliere tedesco, gli Stati Uniti ritirano 5 milioni di soldati dalla Germania. E Laura Oz da Tibler sull'Eglia in tir grigiun a cui era dato in dita stat con passa 25 gradi. E da Samorezza in dati 16 gradi. E alle 7, mio nome è Müller, BNG. A ciascun del dì della lavura ampliare mille persone demonstrare in blere città della Svizzera, quai per il dritto dei lavoranti e contro l'isolazione del paese. Con eccezione di una demonstrazione posteriore a Turicce, le demonstrazioni sono per grande parte pagiabili.
2: A Turicce on als organizatori d'un brau de plice 15.000 persone che hanno partecipato alla demonstrazione Lubida. Pleras 100 persone sono lu pletard più part di una demonstrazione posteriore a Begia Lubida. E ho dato pleras acts de violenza tenor la polizia del marciau de Turicce ens arrestau 8 persone, surtot per vida violenza a smanaccia contro la polizia. A Basilea o la polizia cantonale, d'un brau radom 2.500 persone stian stadas della partida alla demonstrazione del dì della lavur, i vadi bededau in caps plegrons. A Berna sen radom 1.000 persone idas navent il marciau vell tocant la plaza federale per demonstrar, ad a Ginevra sen radom 3.000 persone su andadas agli appell dels sindicats. Olivia Christen, Redaktion Quera.
1: Da main pagiaivla sen las manifestaziuns del 1 de maggio stades in Turchia. Zuletta main la metropola Istanbul e la polizia restal main 550 persunas, quae reporten associaziuns d'advocats. La polizia ed uvragas lacrimogene esquittes daua contra il demonstrants. Eren la Cuba ed a demonstraziuns de massa ciajun dal di della lavur. Seletta main en la capitale Havanna sein passa 500.000 persone sides in via per demonstrar contra la sanzions e la schmanaccia sal president american. Tranter ils demonstrants en er staatselchef de la regenza Miguel Díaz-Canel e l'anterior chef de stadi Raúl Castro, quai han comunicialas autoritats cubanas. Il Stati Uniti vuole ritrarre 5.000 soldati dalla Germania, che ha cominciato il Ministero della Defensione a Washington. L'azione deve essere terminata ai Versis fin 12 mai. Le relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e la Germania intendite, so entro che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha criticato il presidente americano Donald Trump in connesso con la guerra in Iran. In entire Europa in Stati Uniti stazionare dont 86.000 soldati, da cui dont 39.000 in Germania. Le ostilità contro l'Iran sono finite, come ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in una breve al Congresso. In più, ha anche sottolineato di riguardare uscire la legge. Quella pretende non ademain che il Congresso darsi consentimento sina intervenzione militare quotze pli dici che 60 dis. Quest termin scada oz. Dabei emnes nei dana gins combatspli trantre las armades als us paiais uscì il presidente american vin avant. Dabei l'enciate d'avril vala in a pausa de combat trantre las partides da conflict. Nus resta entre la guerra nel prossimo Oriente la pausa de combat tra l'Israel e il Libanon vin vin avant becher guardate da per tot. De attacches israelianes en il sit del Libanon seien 12 persone venides mazzades, 25 ulteriore seien venides blessades. Quai han comunicat les autoritats locales. L'armada israeliana na bech prendi posizione in causa. Intanto, ella annuncia in Telegram che ella ha cifrato droni e rakete. E noi siamo in un sport che si inglaccia la Coppa Spengler di Queston all'Eus senza il Team Canada. Els ne sein bitsa conveniz da prolungare il contract. Els vegliano entan stare in contact per possibilità in ritorno ils proxim sons, quae an comunica als organisaturs del turnier tradizional. Il Team Canada è da pil 1994 sta in parte fixa della Coppa Spengler. Per questo è fino a confermato per il HCD, il CSL Tigers, Frölunda della Svezia e il US Collegiate Selects. E per finire anche in una novità della Formula 1, Lando Norris e McLaren parte della pole position nella corsa del sprint a Miami. Da sper il campione mondiale parte Kimi Antonelli e Mercedes sotto la prima reccia. Oscar Piastri e McLaren e Charles Leclerc e Ferrari partono or la seconda reccia. La corsa del sprint è questa sera alle 6, tempo svizzer. Alle 10 sono l'ora la qualificazione per il Gran Premio da Miami.
0: La meteo.
1: Oggi ti bler sull'eglia l'entir grigiun, la temperatura massimale è tra 16 gradi in legno di nota, 24 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione da Quera.
3: Qua è in stadas las novitats.
4: Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
5: Shalu quals ken schon alerta den peis, la ina pleina in zuma schon dormi, sapinei pils 27 grads, la garderoba d'un viern se venzus definitiv bandija en cula garderoba legera, neodo cun flip-flops, grills, schmarschaneres, prisols de sulei, a zucu forsa eunza metters in via cun destinazion lac. Niflum. Gergine Janki Pinada, pil viedi cun vus, nua ea din quel meina, bella comadevla sonda, shalom mainza!

0: La damaun suenter ch'ella ha anciet ir el grischun la pesca e son pulizi gira che bein anco all'in a murdeu dei vegni strazzort laua adeschon secentaus en cazzettas nisil grill. Pestia è l'uel che vazzin per nias hosp dil profil de dots. Nicola Gaudens, un preu al scolast. D'anton è zelcion vegnons sur vigilader de pestia in engedina bassa a Val Müstair.
1: Avevo l'impressione che mai fes mai nemo da fare il ralci tot otter. E questa era un'occasione unica. Guardia pestia dai beset in antil centun e qua dere son mes hobby ir a pestia e allora ne esti già mai nasa questa occasion unica stoglia bot in provarona e se no til cif allora ne improva e qua leva far.
0: Que fallo spia schon vegnons a sco survigilader vesa el entir svilup cula di grande pest spil squal selz engaja in special. Schel mera si la nova stagiun de pestia manegia Nicola Gaudens.
1: Quest'on vaina ir una bassa aua, quai vuol dirci desere

0: una ficina bella aua, ed è un bel aspetto, quando ci vai oppure l'aua ed è una bella aua, e io penso che hanno un buon comandamento, un bel evenimento per l'aua.
1: Gia vigene nus se capesce a chavus la esudì de pli bomo de pesce la lavur del survegilader mo ben e un autor or del mincegi de qual de la Val Müstair che nasceus a carciossien in famiglia cun in bab plevon lu de clei oz suenter las novitans de las nof qui annum.
2: Il profil.
1: Ma dos vajon 7 minuta stokan kidat la 7 maza de quai segund gi de maj de qualan prima fin dema de maj. Vigni bene pei.

0: Speren che sappias fa exacta scia sco a Rocco Congo a grat cantau. Viver vita la setta mesa d'anton. Urs Müller, cura survesta da novitats.
1: A ciascun dal dì della lavura ampliere mille persone demonstrare in blera città della Svizzera, quai per les drets dels lavorants e contro l'isolazione dal paese. Con eccezione di una demonstrazione posteriore a Turice in les demonstrazioni stades per grande parte pagiables. Il Stato Unito vuole ritrarre 5.000 soldati dalla Germania, che ha cominciato il Ministero della Difesa a Washington. L'azione doveva essere terminata in tai Frenon. In tutto in radunt 39.000 soldati americani stazionati in Germania. Lando Norris e McLaren parte della pole position nella corsa del sprint a Miami. Da spera il campione mondiale parte Kimi Antonelli e Mercedes sotto la prima riccia. Oscar Piastri e McLaren e Charles Leclerc e Ferrari partono dalla seconda riccia. La corsa del sprint di questa sera alle 6, tempo svizzere.
0: In prima fin d'emma da match, contempra da stat.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.
0: E dat in gic un massa sulegna porta buscia esses nord, sit, ost, ni vest e nies cantun. Ad il sulei scalda tal uisa che l'air uschnaier gien viv tocan sin 27 grads alla region de Quera, quae gid ils dus da maci asce piesse numna gi de stat, silvenz e la capitala. Tocan 24 grads, 8 in surselva, 22 in engedina bassa, vegna il grigion central a 16 grads, la maximala 8 in tremasgi in engedina alta. Da me un dati lubu in ciel resch blau ad evimo per part sulle gifle temperaturas restan abre da me un pica migevlas.

0: Cul gruppa Ultravox se vegneu vegnavon las otg temps de primavera, temps de puspei pacatassa gadossa di avienda, scuvierer autras regiuns, sa senza autor e esserina gai natura sur, cum fin fa de present in cumpogn cai de viadis in quater combas.
1: Ossa is davo ter lunch tem der cegni registrai nuars in Val Puschlav.
0: Quei urs e ius in una trappola de fotografias denter le prese a Miralago, a scia Arno Porger di Uffizi Cantonal de Caccia, la de Vosa Gakins ha giù filmau in urs la region del Pass Bernina, quei è stau avon seasons.
1: Si sguarda sul tutta la region del Centun è proprio scelto il Zurvanchans, intanto fin già è stato in posto l'ingedina bassi la Valmesteir, c'è ogni presenza dell'Urs, tante rotte però è il Puschlav e qua è da ci fare con la distanza da quelle regioni fino al Trentino.
0: Asha vos ves plans de vienda quella fin dem cenua el Puschlav eits avarts forse vasis die cenua el sa abare ben ben esser ca...
1: Ma con qua c'è qua c'è da struge è ben possibile c'è quelle signata c'è sul confin forse però è un po' no.
0: Forse c'è un po' spai sur confin fort a nevos e l'Italia. Quella novità di urs al Puschlav, la venta, sur tutti gli abitanti della val, patrats vidi urs M13, quei urs che giù presentau numerus mainz alla val, che giù pers scadina tema de questions vinius de tir dils vits la finale vinius setaus il fevre 2013. Ves i actual de vini menia muotis. Insomma, nua calei grat de viadi cautir RTR vinis ad udiei.
2: RTR. Ina bella fin demna con RTR.

0: Ma quel che è schon zicei con tempra de stat la gradudide della Shakira in 10 minuti dati la soc vesseni bugen giù outer ots. Il club de hockey de Tavau, fans, famiglie se vi celebra il titolo de campions schwizzers esche mo vice campions feste veni tutina fac ots a Tavau feste finale di una lunga stagione che da ba e in se senza gertigiau al HCD abstrau dil Pokal. Mo senza Letz wollen uns Otz surtut.
1: Zusammen stehen, so eine geile Gruppe da, wo wir das Jahr hatten, vieles können Cooles erreichen.
0: Simon Knack in der Plirs Jugadurska Bandunan il HCD Pia e in der feste Finale per prender Kumjau. E jetzt fai David Barandun, so enter Diejons Banduna el Tavau va TSC Berna, de Jenge Dines, Meronda Navos, Esel Surtut. Un grazie Evels.
2: Credo che Fitzgerald potesse imprendere in questa chance. E tutto il lied con Bühli, con tutte le vise, con la regia, con tutto ciò. È molto speciale per me, ci può essere parte, cioè, da questa storia, con la HCD. Da voi, per me, non è una seconda chiesa. E credo che questa regia è un po' in corso.
0: Ja, das ist forse e dauts in e vierte la feste de finizione al stadion Tavau con l'anceva center mazgi de la streis in feste un po' piru a saivla a debu in quellas dimensions sco quel che la fos stade sce tut fos e usi perfect con lur mission 32. La gronda Parti per fin con una parada tra il mercato dati in quel mercato, in quel canton che è stato da più giovedì sera. Sì, ciao!
3: Viel geschlafen wird auch nicht, viel Wasser getrunken wird auch nicht. Freiburger können trinken, das weiss ich. Das wird, lustige 24 Stunden.
0: 24 Uhr Stongenbu, Jentir, Kanton Fribourg, Festivesche, Sass, Herox, Planisau, Eika, la Parade, dat Equipe Pokal, na Vendil, Markau, Weide, Fribourg, da Kantil, Stadion, de Hockey, no Kevin, lu propi fac feste, Schkossauda, quasi 2 ore. Sascins avevo squalantira extase. Io credo il strusca le 2 ore tongien de se fulce trans le masses de fans drecce zanieste che io cominci in vol X in autogram, in selfie surtutte con el, la leggenda.
4: So schön, wirklich so schön. Nicht nur für mich, für den ganzen Kanton, den ganzen Club. So lange haben wir gearbeitet und jetzt haben wir endlich diesen Titel.
0: Julien Sprunger, 24 Runden Stier Fribourg, coronesch la fin de sia carriera cool titel, quella praula venza e raccontau ils de vos gis, aber un porta je bu con gic chi vai an je usa temps de festiva. RTR Schkedinkas Bua Fribourg, oz in quella truja, nus prendena via sotto il spese, main si tavautuns vus dati lo al decurs de quella findemma, cautirnus.

0: Las novitats da RTR.
1: A Chajun dal 1 de maggio van millis persunas in via. Las demonstrazions sem per gronda part stadas pajaivles. En vista las tensions trant il president american e del chancellier tudesch, il Stadis Uniz retiran 5.000 soldats or de la Germania. E Laura Oz dati Blair su legge l'entir Grigiun, a quere dati indi de stat con passa 25 graz. E da Samorez dati 16 graz. Ieles oc, meu nom Urs Müller, bienji. A Chajun dal di della lavur ampliras mili persunas demonstra in blera citats della Svizzera, quai per il drets dals lavorans e contra l'isolazion dal paiais. Con excepzion di una demonstrazion posteriura a Turice in las demonstrazions stades per gronda part pajaivles.
2: A Turic on als organisaturs d'un brau de plicia 15.000 persunas che han participadas a la demonstrazion Lubida, pleras 100 persunas on lupletart, priu part d'ina demonstrazion posteriura Bege Lubida, io dau plers acts de violenza, tenor la polizia del marciau de Turic ons arrestau 8 persunas, surtot per vida violenza a smanaccia contra la polizia. A Basilea o la polizia cantonala, d'un brau radom 2.500 persunas tien stades de la partida alla demonstrazion del di de la lavur, i vadi bededau in caps plegrons. A Berna sen radom 1.000 persunas idas navent del marciau vell tocant la plaza federala per demonstrar, ad a Ginevra sen radom 3.000 persunas suandadas agli appell dal sindicats. Olivia Christen, redaktion Quera.
1: Damai in Pajaivla sen las manifestaziuns al 1 de maggio stades in Turchia. Soletta mai nella metropola Istanbul ha la polizia arrestal main 500 persunas, quae rapporten associaziuns d'advocats. La polizia ha duvragas la crimogene squittes daua contra les demonstrants. En la Cuba ha da demonstrazions de massa che giunt al di del lavur, soletta main en la capitala Havana sein passa 500.000 persone sides in via per demonstrar contra le sanzions e le schmanaccias al presidente american. Tranter ils demonstrants seien er Staatschef della Regenza, Miguel Díaz-Canel, e l'anterior chef de Stadi, Raúl Castro, quai han comunicales autoritats cubanes. Il Stadis Uniz vullen retraer 5.000 soldats or de la Germania, quae ha comunicat al Ministeri de Defensiun a Washington. L'acziun doa esser terminada ai versis fin 12 mais. Las relaziuns diplomaticas trant il Stadis Uniz e la Germania intendides, soenter che il chancellier tudesch Friedrich Merz ha criticat il president american Donald Trump en connex con la guerra in l'Iran. E l'intera Europa in Stadis Uniz staziona redont 86.000 soldats, da quai redont 39.000 in Germania. Las ostilitats contra l'Iran en finides, quai ha declarat il presidente american Donald Trump in una brefa al Congress. En pli ha el sottostriciat resguardar uscia la legge. Quella pretende nomnada main che il Congress sto dar ses consentiment sina intervenzion militare curze pli dich che 60 dies. Quest termin scada oz. De PM nes nae da ne jeans combats pli trant las armades als dus paiais, usci il president american vin avant. De pila in chat de vril vala in a pausa de combat trant las partides de conflict. Nus restaint la guerra in il Proxim Orient, la pausa de combat trant l'Israel ed il Libanon ne vin vinavant beceres guardade dappertut. De datatges israelianes en il sit del Libanon seien 12 persunas vinides mazzades, 25 ulteriures seien vinides blessades, quae han comunicales autoritats locales. L'armada israeliana na bec prendi posizion en chausa. Intant ha ella annunziat in Telegram che ella aia cifà drones e racchettes. Nus in intel sport hoc es in glatsch la Coppa Spengler de queston alieu senza il Team Canada. Els ne sain bizza conveniz da prolungar il contract. Els viglien dentan star in contact per possibilitar in return ils proxim sons, quai an comunica als organisaturs al turnier tradizional. Il Team Canada ed Appeal 1984 stein a part fixa della Coppa Spengler. Per question en finus confirmats de Sperl HCD ils SCL Tigers frölunde de la Svezia e dels US Collegiate Selects. E per finire anche una novità della Formula 1, Lando Norris e McLaren parte della pole position nella corsa de sprint a Miami. Der Sperl campion mondial parte Kimi Antonelli in Mercedes sort la prima reccia. Oscar Piastri in McLaren e Charles Leclerc in Ferrari parten or dalla seconda reccia. La corsa de sprint è questa sera alle 6 tem Svizzer. Alle 10 su andalura la qualificazione per il Gran Premio da Miami.
0: La meteo.
1: Ozzati Blair su Leglia in Tirciantun. La temperatura maximale è 37 gradi in Legna di Nota, 24 gradi in Surselva e fin 27 gradi in la regione da Quera.
3: Poi è stata la novità.
4: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
5: Kurz unter der Sonne in B. BNG, Javija Georgina Janki, Ella Pirgraden Chietil, Mainz de Maj, Porja schon tot in Pleina, la Noche Vergada, Ozil zu Leike, die Ski Plains, Balz, Scotti in Quai Sajel e Jau, Schiek Sapinein, Pils Ventje, Chungraz, Varga, Desiderein, tutto Nord fa Chei.
6: Daniel Spesen, la Aua.
5: Se vous leis bu ve sincera la medema colursco quei animal che dat lanciata musicala a nosura. Il captain Flamingo, lo buon blidei, la crema de soleil. Bella sonda!

0: È stato in un po' più speciale, soprattutto per gli affons della scuola di Zernez. Ils han scoperto il mondo, il smietz de massa, stai da viadi con RTR, con microfoni, cameras, facce interviste, contribuzioni, in più di tiatun, a maleggi, a numerosi, numerosi, a neggiù la guida da fa radio live.
1: Mamma, se tu tardi, arrivi pur quart passare studi a giantare, è stato un po' moderare.
2: Bab, se tu teidlers, ena a complete sumi. E di scuola so un'ora al radio.
0: È proprio stato giovane, fresh, simpatico, abstrahendo il far radio, ne fatto video per social media, ne scritto, cantato, produceva in accina canzone, l'uvrau ha creato il nuovissimo mini sguard, col tema parete, ne per gi e in lur jargon style. Ed è il mini sguard ven moderaus. Dilza Fons, che è un tecchino scetch, con quei tunna.
3: Noi siamo la 5 e 6 aula classe di Zernez.
4: E oggi, Clarin, c'è Style a Zernez. Insomma, tutte le persone di Zernez hanno un cool style.
5: Hai, già è una guardarci c'è la gliot del comune di Geno Style.
3: Gì?
6: A propos jeans, è una in jeans... Valentina in jeans, jeans un fitch popolare, di nuovo vengono veramente con jeans.
7: È super! Ho sono in misto t-shirt, che sono super! Ho sono quasi orbo la fe!
3: Ho sono meine Sklerie, c'è style a Zernez.
0: Per i ruili parete di Zernez e neve i per streies gasses ad an domandau.
4: Che pensais del style a Zernez?
8: Il style.
4: E c'è bisogno di mettere come adesso?
8: Con le ciocciune ci vanno fin giù alla schnuoglia. Ci avete la sfessa del ciul.
0: E scelz ein se focusais in resti lu eine visita tircusuns Paolo e buonciao munca de cheu an quei quel stranen il pi sevens t-shirt jeans interessau.
9: Ma lavorerai tu veramente in sei anni con jeans?
10: Ai, il lavoro sono efficiente con jeans. E si sto a mudare l'olio della macchina, fare una più grossa, ma quella è più semplice da lavorare, ci è più stabile.
11: Ci asti qui?
12: Io ne ho il t-shirt per plotare o squicciare col c'è la sura.
11: Posso stare con te questo t-shirt e lui già è la grande macchina.
13: Cool, finito! Eh? Ok, tu,
12: ciao.
13: Ti vince, gal? Ciao, ciao, Nino, ciao!
0: Ecco, mo in chat, l'ovra televisiva completa del Scolars de Zernez con fa a modera il mini sguard. Se vesmerà cos'era la televisione, vengono a sissi in essere fin, ni e son us via nostra panna web, ni l'applicazione Play RTR. Qua è RTR, la sonda de meon in 4 minuti, datiles, oggi mese.

0: Ed ils ons navont cul Jennifer Page, se catapultenza an vos e os, e ei gratstaulas oce mesa de quel prima fin de maig. La survesta dil pi important a Urs Müller Ozendemann.
1: A ciaggiunta al dì della lavura ampliras mille persone dimostrare in blera città della Svizzera, quai per il diritto dei lavoranti e contro l'isolazione del paese. Con eccezione di una dimostrazione posteriore a Turicien, le dimostrazioni sono per grande parte pagevoles. I Stati Uniti vogliono ritirare 5.000 soldati dalla Germania, che ha cominciato il Ministero di Defensione a Washington. L'azione deve essere terminata in tai frinon. In tutto, in redont 39.000 soldati americani stazionati in Germania. E Lando Norris e McLaren parte dalla pole position nella corsa del sprint a Miami. Despera il campione mondiale parte Kimi Antonelli e Mercedes sotto la prima riccia. Oscar Piastri e McLaren e Charles Leclerc e Ferrari partono la seconda riccia. La corsa del sprint è questa sera alle 6, tempo svizzero.
0: La prima fin de maggio con tempo da stat.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la regione.
0: E dat in gicun massa sulei in Porta Buscia essas nord sit ost ni veste ni scantuna dil sulei scalda ta Luisa che lei ruschnaier gien vif tocan sin 27 gradi alla regione de Quera quae gi dils dus da magia scepiesa numna gi de stat sil menza la capitala tocan 24 gradi in surselva 22 in engedina bassa vegnel grigion central a 16 gradi la maximala 8 entre mezzi in engedina alta da me un dati lubo in ciel resch blau e mo per part sulle if le temperature restano a barre da meun pica mi gevles a lu esce per las ochiamasa pazienza sin via
2: vias e traffic.
0: Si l'autostrada A13 e il tunnel di San Bernardino bloccaus, quae nomis duas direcciuns per via din vehicle da panna.
2: LTL unic e simpatic.
0: Shall we see you in the next video?

0: Kill Romansch Mirjo, quai audens ad ina puspeisch ins mera denton tjeca la purgida della Lia Romancia mette tut in moviment. Romontsch a distanza in kurs facultativ pils scalems superiurs a gymnasis de per tut in Svizra. In a purgida che vegn necegiada pipi stedi. Varga 90 juvenils de divers cantuns frequenten il kurs, emprenden indils idioms, si sonta da dels ane preu la chijuna dan passantau questema el grijun. Per bumo practica, cinciamo bene sfundra in antira cultura romontsch a se capescia e la culinarica. Ani fac a riom, a ion, at a Lavin. Lur motivaziuns d'emprender Romontsch, quella sem magari differentes?
1: Jau vi emprender Roman, perciai che jau carezze emprender Lungatsch.
2: Jau vul emprender tutz il Lingiuats official di Tela Svizzera.
3: Maia mumma cianci Romansch, maia familia, jau vul die cianci intic pimeia.
0: Chi interesse dils juvenils è a sci grons in Cantescia e Linart Martinelli della Lia Romantscha che organizzescia e coordinescia il progetto Romantsch a distanza.
4: Qui sono juvenils, non è c'è quasi l'istorgia, ma qui sono molto impervelzi anche le svalze che morono ben bottore. I deser qui, juvenils, in tutta la Svizzera ci potessero interessare per X al ciotro, ma ci interessano per la lingua romantsch, il lesen imprender romantsch.
0: Erani Ion Vergau e un endodis an uon sisonte passantau quellem compacta inter Romontscha Chevusleis e un udi de pli e de juvenils can lur am prem contact insomma cul Romontsch am fleis per te classi nossa pagina Vepanus restento de cassen marveglia c'è dimensions ca quella purgida de Romontsch vignon tut a prender ils ons ca vignan.
5: RTL Unic e simpatic.
0: Adin lungaj sanza e emprender sur la musica, musica romontscha ios pinada cun Pascal Gamboni, che gi. Grazie.

0: Ed a propos Pascal Gamboni, la faccio onore at RTR, vus auditures ad auditures, e arrivaus quest'ema con sia chitarra che va al studio, ha suonau live, cusera dil reminent esel sin tribuna, Jon el cinema sil plats, el che presenta sia novissim, se un novissim album cul titel Barca. A Barca e per el scola de Caraulu e che via radio e sia habitazion la no che sia musica nova nesce sur tot.
1: Al liug de segirtat, no kins cugina dorma a maglia, salava. A tre mesi qua in effetti pinche habitazion te dine stanza. Lu kins vegnain ons direct la cugina. Siamo sei mo in mettere miez, pisa schon la maisa, a devos la maisa del lec, siamo sei lulo gitarras, a mio pult, a qua da registra, fatter miles, a codis, qua tutta nina, dins cos siamo qua schuani in a barca, lo sto in zeveni e fride con pauc spazi, a due mo fenestes da dina direzion, qua siamo schuai mas a nina direzion, se meina, a dina vine vaun, a vies vest.
0: Ich habe uns mein Kantau seu Mini Konzert live kau el Studio dat RTR nicht im Problem kovenza e filmau de las Interviews et Explikations kun el tot quai am Fleis si no se pana web ni via Play RTR forsa eots in momentet pa da ich habe uns stessi las Marschanera sotil prisol da Soleil.

0: Vols dal sport.
1: Ed eva dina praula da sport alla proxima, dina parti da campions alla proxima. Fortan quiz hockey Hans de Fribourg han scritt historia da hockey con Gudinia. La prima gai titel da campions vegnan festivai oz con una gronda parada a parti. Survegnan ils balapeists da Tun, la prossima chance da Gudinia, la prima ga in lur historia il titolo da Campions Schwitzers. Suenter che tutto era pinau schon cella fin demme per titel a Pokal che lubu gertigiau vai oz pigl FC Tun Ordei fer incunter i actual campion Schwitzer, i FC Basilea. Quei Basilea che ils da Tun han schon batteu duas ga in quella stagion avon duas emmas a casa con tre sedine dil favre Anza e pudeu els en lur stadion il Sankt Jakob Lukun dus adin. A tir quella praula da Tun gioga egi de dots ils dus da match una certa historia. Ie quai datum exact oz voni non cu la truppa da trenader Lustrinelli han dominiau la promozion sia la Super League. Alleu asci de gi marschai tras in quella stagion. Declassau in adversari su interlauter se catapultai alla testa della tabella. Ad oz ils dus de match savesni pia vini Campions Schwitzers. E che ho astiens esser spanigiai, sin quai duel è tot picant denter i actual campion Schwitzer at il pi probabel nief campion Schwitzer. Tot quai dati oz sil pastet el Stadion Sankt Jakob a Basilea, a se capescia sco Soncella fin demma che era declarau da liber noc libra atun quai va e la prolungazione ai giunom de vart della vishnionca de tun vesi de gartigiesa ascens e cusera gudi noc libra. Alu tongiam per Nicles, alu datiles nov, alu datil pi important, su entelis nov specia il profil cul guardia pescia dall'Engiadina Bassa dalla Val Müstair. Bien divertiment, bine vonina, come daivla sonda, abugen tocan pitart.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Washington vuol augmentare il dazis per imports d'autos in 25%. Brüssel schmanaccia con contramesires. E gli Stati Uniti vogliono ritrarre parte loro truppe sotto la Germania. Qua in Dussel's tema sotto la Snow. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. A partir de l'emna proxima wollen gli Stati Uniti augmentare ils dazis in autos e camions importats de l'UE da 15% in 25%. Sin sia plataforma online renfatsch il presidente americano l'UE che la resguardia bec la convenzione da commerci. E sai un conoscente fa giù che ne detiene gins dazis che questi vehicles vengan produzits in gli Stati Uniti. La stat passata an l'UE e gli Stati Uniti facciano convegna. Quella prevese dazis d'import de 15% sin la blera rauba. L'Unione Europea ha reagito in l'annunzio del Stati Uniti da de sia vart schmanaccia con contramesire sena dispette da commerci. L'UE veglia vin avanti in buona collaborazione con gli Stati Uniti, se quels violescen dentan la convenzione de commerci detti in reazione. Sco quella reazione potes vesair or a Brüssel anche scia avert. La Germania ha criticato il plan del presidente americano che vuole aumentare i dazi in 25%. Gli Stati Uniti vogliono ritrarre 5.000 soldati della Germania, come ha comunicato il Ministero della Difesa a Washington. L'azione deve essere terminata ai fersis fin 12 mai. Le relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e la Germania intendite, sventre che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha criticato il presidente americano Donald Trump in connesso con la guerra in Iran. In l'intera Europa gli Stati Uniti stazionano redunt 86.000 soldati, di cui redunt 39.000 in Germania. Ed anche una novità della NHL, il Tampa Bay Lightning con il difensore svizzero Yannis Moser hanno vinto la chance di contangere la seconda ronda dei playoffs. Tampa Bay ha guadagnato ieri la sesava partita contro Montreal, ordai per cunina nulla, svente prolungazione. La partita decisiva è l'ora la notte in Gendisdì, qua è Push Bay in la metropola canadese. Yannis Moser è l'ultimo giocatore del Champ Svizzera in ils playoffs.
0: La meteo.
2: Oggi è stato bler sull'Eglia l'entir 101, la temperatura massimale è 37 gradi in Lenghi di Nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada 13 il tunnel del San Bernardino Puspe Cerapel senza restrizioni.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
3: Es prüms da mai es saüre per bleres persunas in grischun, un di tot special. Es prüms da mai comainza nempe la pesca era in tis flüms in Grischun. Circa 9.500 pesciadras e pesciadras buteraun l'ura a banura bot schon la prima jada al Krötsch cu la preia ein tinündes flüms del Grischun del Süd e spereschen sün un bun butin. De spezirca vainciont es Nicola Gaudenz de Müstair al guardia pesca de l'Engiadina Basse de la Val Müstair. Nicola Gaudenz es al jast del profil da dozzi, quel profil registraini quasi anti il bureau de Nicola Gaudenz, anti la pescicultura qui a Müstair. Benvenuti a questo profil, benvenuti a Nicola Gaudenz, mis nomes Roman Dobler. Nicola Gaudenz, es prüms da mai quel di special. Poi era il guardia pesce dall'Engiadina Bassa e della Val Müstair, butterà là la prima anno della pria in tenendas flums della regione e dire pesce.
4: No, proprio del tutto non è così. Noi siamo oggi in di bler più liberi, qua è così, scocciedere, è solo un'iada. Un'iada poteva ir pesciare bene orde nos distrikt, che vuol dire in Engiadina Bassa e Val Müstair neanche non poteva ir pesciare. E oggi in di poteva fare qua. Che vuol dire Nu podai nir e torer la patente da lonchen olain. Quais ampare er bun, cises va pro las auas, cises conosce mo melder las auas, e pi cises es pro las auas, e pi cises sa qua cia qua es. Però, hai, jau non ha nerna ishe bler temp durant la sta, e lura venia be singuls dis. Ma singuls dis venia, cor cias collegs ma domanden, se non gis erd uneada a pescher, lura jaina da compagnia e jau dain quai.
3: Nu registrain quist profil in tele pescicultura e ana manzona quai avant forza zadaldi dovard giusta scoci müda laua das differenz bacils cialaquia pel allevament das pescins es tot pront pel prüm di de pescia.
4: Pront pel pescia stes esser tot, si, no crea incidete proprio in bun cumanzament, quist'on vaina ir una bassa aua, quai vuol dir che desere una ficina bella aua e des un bel aspetto, questi svai o pro l'aua e des una bella aua e io penso che hanno un buon comandamento, un bel evenimento pro l'aua.
3: Da insomma un mantun da fare avanti che la pesca comincia, io mi metto avanti che questa è una stagionata ossa, appunto quarta avanti che comincia, il primo di cerda la pesca, c'è tutto spetto in pace comincia, da quale blera la ora lo guardi la pesca?
4: I desi di cittura in paese più in generale, non ho vende che fare bene con la pesca, i desi in cena amo blera roba ci gira, avanti che comincia la pesca, l'hanno detto qui in pescicoltura, è un lavoro che deve mettere a dire al spazio da d'ora, e deve essere che le inciasse funzionano, che vengono a botta aua, e allora da rizzerare tutti i canali, e che tutto funziona bene ed è pronto per cui si mette a dire al spazio allora.
3: E di schlepa desimo metter avanti che ci comincia una delle laure si serve da fare squars scusions pesciaders, con questo ci comincia nuov, da spumperons, sai da fare sco in quars in giù ci si imprende la molain della pescia.
4: Questi quars sono stati beos alla fin d'efna passata, questi per solito un efna dose avanti la pescia, e questi quars sono visitati in generale a Figibain, in Svezia c'è l'interesse qui per gli uomini, per ir pesce per ir ora in la natura e là imprendono tutto quello che deve fare intorno alla pesce, che sorti di pesce ci dà e che tecniche ci dà e quello che si va intorno con i pesci, qua imprendono per quel corso. E questo è un dì di teoria e un dì di pratica e c'è una buona base per cominciare loro più tardi a dire pesciare. Quando non esco dal tempo che noi avevamo a pesciare o ben ci non aveva nessuno in famiglia, o in amici, ma se aveva in anno, se aveva in giù un'idea, e se aveva io per l'aua, ai, quei otti in dieci, sto ir intorno in paio in dretto, con le bestie qui e con le pesce, e ci non venivano stressati da più che ci fa da bisogno.
3: Or dall'esperienza forza sai badacci non basta più a bere il bapo, il bazzegno mossa, che ci si appigliore in croce di un pesce di smasapiccian, ci si imprende là da tal torrente in mano con un straccio o bleccia di unas mauns perciò non ci fa bulais qua non basta più e se ci si è introdotto qui squarsi in giù ci imprendono proprio a mobler da più scopi qua
4: un sapeva ci sapeva di fornire bleccia di mauns e c'è neanche non sapeva qua un sapeva che compare il pesce e c'è neanche non sapeva e qua da situazioni allora ci non sono altri proprio usce buonas per il pesce e per il pesciare svessi e oggi in di venire guardare un po' più precis degli odi tro e osservare qua ci viene fatto robe si dà altre critiche sto tenor e qua si vuole evitare con un corso fondamentale ci viene per noi in nostra regione con qua c'è suonare della partita là e accompagno quel corso svezzo ci viene fatto quel lavoro fici bene ed è la instructor si hanno una scolazione e fanno quel compassione e fanno quel proprio fici bene questo è bene
3: Nicola Gaudenz da spiel 2012 non mi sbalda ieri per spesciadere se la spesciadere statistica è salco da gin in giù ci sa da portare in mince a prede ci sa fa in giù ci sa ciuvel pesca un lungo cialdera da spiel ci sa fa quella statistica sei vis che la cifra des pescs che se trattor des flüms in Grischun esiti no massiv. La metà des ons 2000 sederi forza pro 250.000 pescs sur la stagion de pescia. L'on passai a na città beceldi 60.000 pescs. C'hai sono motivs che quella cifra sa sbassata d'una tala maniera?
4: Els motivs sono fich differenti. Oggi in dies es vezi che l'influenza della natura è erquia. Is es osserva ci da ber più sovent bodes e qua fa hat grands dons. Qua è un'influenza, es dir l'influenza principale. E in schna l'endir de spel 2006 des scoprels Ciacciaders hanno l'uff e nuova in la lutra ci vive ir, anche le auas dell'ingedina, in Valmisteir non siamo osservati lutras, ed è, sai, ir otters inimis, quest'onza ir visse il cormoran, ed è ir il lirungris. Però l'influenza della natura è son l'influenza principale. E con qua ci si è visto che la popolazione di pesce diminuita relativamente ferm, si era data le prescrizioni, ci si vuole sostenere più ben possibile le popolazioni di pesce, e che la nostra influenza resta in pein limitata, al centum vuole una pesce, ci si tenga a lunga vista, e per cui si è adatta in quel senso le prescrizioni.
3: Und in che stadi si presentano le aue qui? Hanno detto il principio è responsabile per l'en, as flums laterals, la clemgia, or da sciarl, l'aue della Valduina, per esempio, al Lavinuaz, al Rom in Valmüsteir. Und in che stadi si presentano quelle aue attuali, meinst
4: du? Ma adesso mi aggrevo a dire che in generale, le aue sono stabili, ci restan zurons istes bonas ed es però eraus ci sunt per toccas appunto da bodes o ci portan ein figibler material a disavantage salter ci vegna ein figibler sedimens lures es implinischen sy in pein quels fops piche fuels quelles lommas co ci dis per ire pesciar pescen alterient in pazops e lura perché vengono implinite queste lame con materiale o il zops e da vocrappe e in avanti. Allora è tutta la struttura un po' più planiva e dà da mai zop per pesce e da mai struttura per le larve di insecti per cui ci vive in tilaua. O le aue sono plein vite, plein larve di insecti e da mai struttura da ir in generale da mai vita in le aue. E questo è un po' il sviluppo che si osserva. Però è da dire in generale, è da l'orderci alle azioni, alle azote, e quelle al momento guardano ora fiche critiche per il pesce, però qual è l'orderci situazioni che portano a strutture in questi flumi? E qual è stato, in questi ultimi anni, è stato molto tanto che alle azote, e dopo quelle pareva osa svezza c'è la struttura si diceva bler meldra e avere rosa lin già in osa si vuol dire da brai lignò fine io scuol e in un bel stadi e là c'è una meldra struttura svezza e diceva questo larve di insects c'è altri sons bot più non svezzeva e svezza e scoccia un flume sa regenerar, cioè qua può sviluppare il positivo, cioè relativo svelt. In snase si può dire, vai in questo distretto proprio beesissimi tragetti della natura, cioè tragetti che si può dire da lunge in tilestere, cioè sono stati fin già in Alaska, in Blair's Otters Lewis, cioè be a dire io le sciavorge o scie sco ci dà pronosa questa natura da bellezza e non si stufa forse più proprio tanto sco più bot ma i dei propri una bellezza a dirla a pesciare
3: La grande parte delle pesce sventra a qui anche la pescicoltura e cosa qua funziona, qua duldini dal prim toc da musica. Al prim toc da musica c'è Nicola Gaudenza, già già, è un toc da rock set.
4: Rock set, a mattina di mente, il viade che aveva fatto con un compagno, con 20 anni, aveva fatto la matura, pacchettare la valigia, dice, in America, anche a New York, e là venne a comprare un van, un busin, e da inizio con quel tre maestri dell'America e su fino in Alaska. A New York venne a cletore due CDs, una di quelle del rock set.

0: Despüel 2008 es el jast del profil de Dots Nicola Gaudenz, el guardia pesce de l'Engiadina Bassa e de la Val Müstair. El es responsable per numerus kilometers de flüm in la regiun, in grischun del Süd. Avant ein Tavelai schempa de las últimas preparativas sul prüm di de pesce, ci des quest prüms de mai, un di bot son, cin parenteses in clea per quest circa 10.000 pesciaders e pesciadres il centun grischun. In giuis Nicola Gaudenz, el prüm di de pesce.
1: Qua non posso dire, eh? In una sana tos precis, no. Qua non es una roba secreta. Els prims de mai saran differents guardia pesces o guardia chaches er in gir e pens che son là in region de scuol in gir che fec controlles.
0: C'hai controlles falle, allora lascia il vin all'ö?
1: In general, se vai ne ada, se guarda er un passo in distanza, co ci ven pescia, ci se stegnen un pavi delle regles in general, ci non stan col stival zentilau a pesciare, ci vanno intorno tanto in avanti, che ci tocca, e con spesso, che ci ciuffano, al meldere ci si guarda in ada su in distanza, e allora da cosa si va via, e si domanda che ci dice le pesce, e tutto in ordine si guarda il spesso che hanno ciuffato, e allora si guarda e si hanno la patente, e si hanno fatto le statistiche in andretta.
0: Una grande parte del spesso, Iso sa forza giusta vi della China qui enti quest bacil, senti la pescultura, mi staira qui al local sper, quell'unge ce non registra in al profil. Co capite quel aleva mind da quest pescins? Dal moment ce l'ha a zöfs, co vai a la in avant?
1: No, in quelle zone di protezione e là ci fai una pesce adult. E allora pigliaina con no, pesce adult, c'è vezzi che quelli sono buoni per guadagnare gli uffs e quelli spigliano con noi in pescicoltura. Quelli dell'ingedina bassa di Suren, quelli potranno lasciare in un locale, io predella, in un locale delle ovre elettriche, quelli non sono da Torre in Val, però quelli della zona di protezione di Cernet spigli in Val. E allora qui mettono quelli in bacils, loro mettono in un padaggio, perché il pesce hanno sempre zops, ci hanno scolse che non c'è un ciambrino per noi, che non è niente in cielo, e lasciano loro il pesce un po' più calmo, senti la daggia. Dopo un'evne in circa, piglia e metta in la dorma, e loro possono tornare in mano, e ci sono madurs, loro vengono gli uffs, bozzoletti. Quando hanno tratto gli uffs, mettono un cul di salata, e quando hanno vinto un certo numero di uffs, loro volevano il maschio con il sem, mettono la sura e da ove in cui svegliano ora gli uffs in una coppa con un'acqua fresca, e loro si smaggiano un po' e loro infrano neanche un batter d'olio, sono già fruttificati quegli uffs. E in mince, il vino poi era un bel semin. E se bevi una forina ci puoi rendere un semino e allora il fruttifica. E da ora arriva in una schiaffa, in cui si mette gli uffi in un piatto e lascia

0: Allora, di un'au a Freistia, mica di de tot l'invern. E là restano al Zöfs, allora, sur tot invern, e dopo tre mais circa, venne allora il pescino da l'Öf. Dopo la metà del tempo del sviluppo, si svezza allora al Zöfs, questo si dice in tutto questo Augenpunktstadion, la si svezza il punto del Zöfs, e il resto del tempo, allora, venne l'Or da Löfin. E allora l'insaggio di nutriment per il primo tempo, questo basta per avere 5 ifnes, in la natura vive l'amo sotto leggera, e intanto che vive sotto leggera, o intanto che l'amo questo saggio di nutriment, vive da quel saggio di nutriment, e il pesce viene in quel tempo di una più slanca, si forma un pianeta als organi interni, e più che la dovrà su quel saggio di nutriment, allora stolire la surfaccia, orda leggera, per chiater da magliar la clappa fom e allora stolir su e a cercher agi da magliar. Questo qui in pescicoltura al momento c'è otto il pigli or della schiaffa in gioco c'è il vivo in il plat e sto un metter ora in il sbacils e comincia da paolar.
1: Hai di giusto avviso avanti, non c'è un stato avanti per questo bacils e di sverdudes in gioco c'è l'aint in mince bacil da quai da 6.000 pesci. Asalai si proprio sul fonte si nai risavezza, c'è quasi una grandissima quantità di pesci. Questi sono circa 2 mai svelti e vengono a pavlazzi.
0: Qui è scuola in la natura, la mai non è più mai mince di, però è scino se spavlesso in di non fosse un problema. O se in mince bacil non è proprio tanti pesci, al primo si mette di più in un bacil e dopo un tempo loro crescono un po' e vengono un po' più stretti. E allora si sentono un po' in meldere e hanno un po' di più spazi. Allora parte su qua da un bacil e mette in 2 bacils. Perché hanno da mai in concorrenza. Perché i desi di una erano questi che sono più grandi e più piccini. E questi più piccini allora hanno fatto di arrivare proprio al pavolo. E per di su in più bacils e allora da più le. E allora riescono anche il bacil per già un mese e mezzo circa. E quando si prende ora il spazio, allora posso mettere ora il spazio e l'anno allora mi blerda di più l'ho e di più surfaccia e di meno concorrenza. E l'avvantaggio del spazio è che è un ambiente naturale, ci chattano ir alci da maglia naturali, da larve di insecti e da tutte sorte per maglia ora il spazio e la chattano ir als più debole, che non sono forse giusto solo le pavladoere. Certo, la loro era da maglia. Se c'è quel piccolo, si può sopravvivere piuttosto a un momento d'ora in questo posto.
1: Quanto lungo resta il pesce, il pesce e la pescicoltura?
0: In generale, metà un'ora il pesce per dopo ci sono state le azioni. Quest'anno è un po' da meno naif sui zotti, ma prima per solo crescono le aue in nostre regioni fisch ferme. E quel tempo evitano di mettere ora il pesce giusto con l'acqua cresce fermo. E soprattutto, guardando eravamo, c'è una zona che sono un po' più sensibili, ci potesse dare strasore, ci dà ruine, e la metà in ora, molto più tardi, la metà in ora, allora pure verso la fine o asta. Non sperai che non metà in ora il pesce hanno una buona partenza e ci non sono giusto confrontati con ore o aue più difficili.
1: Interessante se qui era saper che i pesci tornano da ciò che hanno in loro, da là in giù ci vengono.
0: In generale, è questo che c'è, non mettiamo già un paese sulla genetica del pesci, che vuol dire che non pigliamo o ci fai un pesci viene in giardina bassa via Suren, allora vengono quei zöfs di una tenuta separata, che arrivano in una schiaffa con un piatto che des marcare questa qua da Suren e qua viene messa in un bacil ci deve marcare da Suren e in un pozzo ci deve per questa da Suren e questa arriva allora da ciò in la regione già in da scuola in Gno e questa della zona di protezione di Cernez arriva in la regione di Cernez e questa della Valmisteir resta in Valmisteir.
1: Una grande laura di ciura per dire che è al momento col spöl. Avant circa 10 anni è capitato quel accidente in giuccia con l'urs da mantenimento con la PCB, una chemicalia che si dovrebbe più volte in quell'urs, anche il spöl. Una grande parte della popolazione del spöl non ha survivuto qua e là. Ossa giusta crede da primavera cominciava, to ciò vuoi cominciare da pulire un tragetto da 5 km da quel spöl, per cui ho cinuto l'ora, ho pigliato l'ora di incontina spes, da smettava tanto in un altro lì per ir a pulire. Co cinuto qua ora precis?
0: Ma qui stelle a mo precisare un pein. In estate del 2013 è stato un accidente, c'è stato una boda da sedimenti in l'ai, da Livigno, ci deve arrivare via per la scuola di dotazione, cioè ci deve il tubo di dotazione a stoppare quel e deve arrivare più a un affitto io per il spiel e già qui è il modo di dire che non discorriamo più del spiel zura, che vuol dire del spiel tanto il punto del gal e lei da dove spin e là erano crepati fichi blers pesci o bottozzi e davo dal 2006 è capitato questo col PCB, quasi un'altra roba, qua è stata anche il tubs da fier, in cui ci passa l'acqua da più bot metteva su color con PCB, quel protegge melder la color che la non erodisce e con far lavors per tor de vent questa color da PCB è capitato una firma non aveva sarà io mai il tubo, io ci lavorevo in lente e desi questa polvere da PCB col scuol ci era da lavare del mur con l'acqua e arriva io anche il spiel zura e sa là era sa anche il spiel zura tanto l'aide Livigno che vuol dire anche il scuol del spiel zura da là in io anche il flume del spiel zura fino io verso la spina. Qua allora ho fatto prove del sedimento, del spelzura in gno, fino a ove spinne, anche l'aide dove spinne, eravamo anche il spelzot, fino a ove lì. E allora ho osservato che le restanze di questo PCB sono in la parzura del spelzura, fino a 3/4 della lunghezza circa. E da là in gno allora si è deciso di più fare questo lavoro, di torrare il PCB.
1: La laura rossa, storgiava ti l'ora mince crapita, puliet o cosa ne ti hai un flum, ci discontamina con un tussi?
0: E levamo dire per via del pesce. Il pesce, fin già l'anno passato, si è ridotto l'acqua di dotazione, ci des la si è so controllo, quanta acqua ci vende al muro ora, si è ridotto l'acqua, io sono la metà del solito, e si è pesceo quel flum. Zadina sarei io in quarto tragetto e pescia quel traisiato per ci fare ora più o meno tot e za chief quel pesce za sposta quel io anche il leide dove spin si somma leide dove spin e usce za sposta in tot bot 20.000 pesce be del spelzura ein la parzot e ossa is ein bippi in res de pesce e ossa avanti che ho cominciato con le lavori, si è ridotto moneta, ora si resta naturalmente in quel bacino più che folse che era in questa moduna, resta in un certo numero di pesci. Però il primo pozzo, in cui ci veniva ora l'acqua dell'aia di Livigno, il spelzura, l'aveva in un bed in quarto sbassato con pompe, veniva sbassato quel pozzo, per pescare una volta con una barcina elettrica, veniva allora gli ultimi pesci, ci può allora cominciare con le lavori. E le lavori funzionano allora in quel senso, ci viene tuttora una vetta di circa mezzo metro del led del flume, e viene tuttora tutto quel materiale e manà su per il plazzale, ci des drizzante sotto il muro del Ponte del Gal. E l'aise allora drizzante per criblare il materiale e essere qua un sistema scoper criblare l'oro. Tutto quello che dice l'oro più fin viene tutto da vent. Fin vuol dire più di 2 mm se più piccolo, viene tutto da vent e tutto ciò viene l'oro da ci ha messo in avanti il flume. Però è una piccina grande lavoro che durerà tutto quest'anno e spero che a fine d'autunno fa tutto il lavoro. Quello che è l'oro che è possibile da fare.
1: Da spiegare anzi Nicola Gaudenza lo guardi a pesce dall'Engiadina Bassi e dalla Val Müstair. Al prossimo talk musica vien da Zucchero. Baila, sexy think.
0: Il titolo baila è ballar in plage e svesse balficiente e con quella musica funziona qua. Let me see you dance, man.

0: Nicola Gaudenz de Müstair, 55 Jons, bab de d'un fill, de Spübler sonz a Luardia Pesce, de l'Ingedina Bassi e la Val Müstair, cresce su a Squal, aint in una famiglia de reverendas. Al bab d'Uri, d'era reverenda a Squal, al giumblin del bab, John Gaudenz, d'era reverenda in Ingedinata, schon al Bazegner, d'era era reverenda, perfino al Taz d'era reverenda. Nicola Gaudenz è in un'altra via, dalla matura al fatto al seminario da magisters, ha dato scuola, quindi giunse allora tutta l'occasione da punto müder e da surtore a Luardia Pesce dell'Ingedina Bassi alla Val Müstair. Reverenda, non era qua mai un tema per voi già? C'è lì esercito quella via, scuola bab, scuola bazzegner, scuola taz, scuola barba?
1: Un tema, era qua sempre noi in famiglia, noi eravamo in cinci, siamo quattro. Dus fradlions e dus sors. E pro els cusdrins dere quae zurer in tema. Però, hai, is ventra zu, lein dir sco fil de reverende non es ad una nerna isce simple, es estes esser un pa in buon exemple, quae non es esse ner, o non svole nerna esser ad una. Sco ufante, es quae es in a posizione un pa negli ad una isce facile. Però, hai, io dico, allora mi c'è tanto se fai botta posta, ma altri, ci non usa stesso, in non esa di un almeno esempio. Bab non ha mai sforzato di dire in quella direzione. Noi siamo stati fici liberi, declarare ora qua ci piaceva, e non avevano forza, per qua ci non erano una famiglia grande, avevano bleras libertà, no? Non avevano, i genitori ci domandavano mi c'è pezzini, in giù c'è noi esno, con ci c'è noi ovaini, non avevano proprio bleras libertà, c'era anche il tempo libero da fare qua c'è noi leano. Non avevano nessun disavantaggio, però avevano già un nome, o se la figlia era verente, aveva visto c'è quella fatta. Quasi si impa in quella posizione, qua è bene. Però svesse non hai mai la tendenza da dire in quella direzione.
0: Alla reverenda era più bot al magister er, una persona de rispetto, si sa vuol dire, una istituzione in clea. E qua non era mai c'è un pal ses, ce l'ha detto, ai, io potrei forza proprio far scobapo, bazzegnere, scottat.
1: Ma le dire con queste autorità, questa è un mio allora, qua era un del tempo che mi sbab dire reverenda, dire a un pa più persona de rispetto. Proprio ben visto c'è anche il comune, però quel tempo c'è un ermio da in persona di rispetto, viveva da mai in distanza col reverendo, con i magistri, c'è un ermio da, nell'impressione di c'è da avere rispetto in verso quelle persone, in verso i magistri, però c'è nulla più scocidere, di esercizi, di meglio contatti, di avere più aperti, des un altro ir intorno in concel scoda più bot, ma in un certo rispetto ne proprio torre sguardo che ci tocca in verso quelle persone è un pare schon istesse mo importante.
0: C'è relazione vel el con ses bab. Duri Gaudenz ci desni schon no sbal non un ti quattro is mort be avant do ions dera propri hai una istituzione in parentesi giusto squal.
1: Ma noi avevamo scocizzato col bap in buon contatto, naturalmente. E se il era un che aveva hobby, se il feva un po' per sai, il aveva niente a vera flor, e l'appiglieva, c'è un ermice tanto nome, il era allora un che sapeva bler de pusco, noi e noi altri, allora tanto interesse per flor, non avevano. O aveva ad osservare uccesi, o in altro hobby ce l'aveva e feva terzo vendere al Schach. E qua era allora anche il studio, feva Schach, e io aveva da voi Rius, che aveva visto la gazzetta, che era scritto, e qua allora non aveva il Mozart essere, no. Perché c'è il si sconfondeva bot massa da 6 ore, il diceva, c'è il si sconfonde bler massa, e allora studiava da voi, ma la notte, qua non aveva, c'è no. Fessen, da quel anno non almo sa quel anno, però non feva nir spaseado, si even a cerciar pomme e da quel estate veni mainz se ci restano.
0: E l'er scritt Fitzbler, ed era Fitz ingaggiato in clerpel romansch, Undes per davans, in reverenda gaudenza, tradüter la prima Bibla per Rumaunc, e sguai alts ce la ciuv de ses bab forzerem pa, al dun de scriver su una poesia, garantia al ciuf ische quel plagiar pa la natura.
1: Hai pa la natura, in mince cas. Si se svai, schon de dufant a spas en la natura, si svez in pa, se imprende a pregiar in pa la natura. Quais, la natura fa bain a micin ci va ora in la natura. E pa la scriver osa, stel a dir, hai, scomagister naturalmente, steva da reo regularmente con la lingua, però scriz ves, non hai mai cominciato a scrivere tox. Noi abbiamo più da scrivere, se compone mai un po' più lungo, se c'è, ci sono allora ci commentari, come ci si faceva la scolazione, però hai, e non ha mai soprattutto quel don da scrivere, o non ha mai niente proprio quel don scobab per scrivere da più.
0: Però lo stesso, quel plagiare ervi della lingua romance, supponi, e l'ha impreso il loro magister primar, allora più tardi ha fatto scolazione per proprio Mosser, essere il magister da scolare e scolare con un debel da imprendersi, se vuol dire, se è la scuola in avanti, quindi chance era qua al magister.
1: Ah, questo è giusto, questo è stato un tempo con il magister fece differente d'ossa, da essere là con gli ufans, ci avevano certe sfadies, e però al B è essere già da mai scolars, però qui in Valdere qua er scolars da fici differenti scelins, qua ci non è solo raduna, c'è simple da scuola, qua il primo sveva tutti in un locale, e dopo era una raduna da più integrati, sveva bene in quel roms ci avevano da più fadies. E qua è stato al Cerbe, ci sa tempo per quelle ufanze, quelle pregiano loro, bot forse a modo più scuotere le ufanze, ci si confonde con esse e ci si ha tempo per dare o con esse. E dal piccolo progresso ci fanno a pregiano quelle a modo più scuotere.
0: Bler magisters dicono precis quai, al sviluppo ci non fa un, o ci non fa not fa. Qual è il bel da vedere, scoccia il sviluppo, anche se cresce?
1: Qual è il sviluppo? Si guarda sempre i kinder, quel sviluppo che questo fa, qua è enorme. E in scuola si guarda in la vita, qua è un quarto tempo. E però, hai uno è un scorto e imprende enorme blare, e c'è forse un paese mai scorto, o da più fa dire, però allo stesso, ci ha fatto un po' più tardi fare un gran sviluppo e ci ha fatto 6 punti che è fermo e poi l'ha fatto un enorme sviluppo e ha un bel mestiere e soddisfazione più tardi tutto in ordine più che ci dice il melder della classe.
0: Quindi John sono in una ciambra della scuola tanto l'altro era Münsteier e loro hanno la possibilità, la chance al fatto che la potuto annunciare su questa piazza della scuola Guardia Pescia. Pescia, der si inclina schon avant, fervent, con viadi fino in Alaska, era qua giusto clare quella occasione pili e un annuncio in quel posto.
1: Ma è una chance di già al primo. Il magister ha il proprio vantaggio, dei differenze vantaggio. Dario con il scolarsi ci sono un po' differenti, il contatto era figi bel, però aveva l'impressione che mai fece mai in modo di fare il ralci tutto. E questa era un'occasione unica. Guardia Pescia, dai besetti in il centun, e qua era un mio hobby, il pesce, e allora non è già mai in questa occasione unica. Stoglia a botte in prova ora. E se non ti il cif, allora non hai provato. E qua leva a fare. Per caso non c'è questa possibilità, aveva fatto fin già avanti con fare la scolazione da magister e un'altra scolazione aveva fatto lavori in parte scientifica su da pesce e non aveva forse un piccolo vantaggio verso altri e non c'è questa piazza. E non è stato un pesciare, quindi si vive un paese ora avanti, però questa vezza in due mani è un mestiere fic vasto e si può imprendere a dune in avanti, questo è bene.
0: In giù a Val Nun dit Alaska es quai als citoarna minchon obi mincha perons, pola la moduna sa cumplire rische al desideri da dir sa vessa pescher da torora da ques bes, salmunz ci sa polura giust al lö, fumainter, pacchetta riotto, rinò, in grigiun.
1: Esto il dir, also, despues che se un guardia pescher, o se non hai più al desideri talmanch da dire pescher sco dal tempo. Dal tempo pieva, ma anche il tempo libero e bot mi c'è di dire sono un po' fanatico da dire a pesce rosa metà in per pesce qua mi soddisfaire metà in per ci se può mantenere il pesce più ben possibile e mi c'è tanto mi displace un po' in c'è vezzi c'è un flum lascia da vod con la popolazione da pesce e c'è il qua e dai e se svive un po' con quel sviluppo ci va era un po' in avò con la pesce però ed è un hobby fascinante, è un bel hobby. E se posso dire, mince tanto, mince 5, 6 anni, forse, ero inviato per dire pesce, allora esco più, esco a morte.
0: E va forse niente a concerti da Dalvaro Soler, questo è il prossimo talk musica che Nicola Gaudenz ha già visto. E il prossimo, ma in giusto era invizionato dalla Valmesteir da un concerto a Gluarn.
1: Hai questo giusto, sono stati smorti, c'è quei esici, c'è quasi un cantador che ci concentra, il fa la tour dell'Europa e una stazione sgluar, ben davanti porta, quella non è fin già riservata. E sto a dire, non ha fatto un po' una colleazione con la lingua spagnola, dopo che mio frère stava in Ecuador, e sono stato a fare visite in un paese spagnolo e c'è un po' di più collezione con quella musica spagnola e ho appreciato da là da vento un po' questa musica e Alvaro Soler è un cantador che mi piace molto.

0: Alvaro Soler, un des gevüschs musicals da liast del profil de Dots de Loire de Pesce, Nicola Gaudenzi. Ainti l'ultima part del profil, desi ent a mo imper Chavazin, sinci c'el po risponder simplemente tot spontan c'è ci vegn a di mainti. Pro Loire de Pesce, pro un pesciader, passionà, fus el prüm Chavazin s'inclea as prüms de mai.
1: As prüms de mai es el prim di de pesce, un di che blers pesciaders nu pom bona spetar, es ad una besch, es un hobby, cis alegre. Quasi important per min ci un cis a, un hobby, cis alegre, ci deso c'è un punct special da l'on.
0: Pescher con un verm sul crotch, o più cionc pescher con la moascia sutta.
1: Ma ho quis dire un pein un tema quest'on s'hai introdut tragets, io ci des scomandà la praia naturale, per quai non voglia dire o se piuttosto con questo o con ciai, ma in quel tragets si può pesciare bene con praia artificiale, e quai ha introdut il centun per sostenere le popolazioni de pesce, per quai c'è Ivan appunto in avò, e con praia naturale trovando nel pesce la praia più svelta, e si ferisce e da ferite che tutto in or poi in pesce er craparla andar via. Qua si vuole evitare con qua e là, con qua si è introdotto questo tragesto per fare le prime esperienze con queste nuove praie.
0: La pesce o sviadis in Alaska per pesce il salmone?
1: Hai, questo è un momento speciale, ed è svair con colex, allora, ed è un momento per sera io esiste la natura, esiste la quietezza e la natura dis lung sul nord blers maschins e belles aires quais quel tempo.
0: C'hai fanire del content? Contentezza?
1: Contentezza, flotta compagnia, musica, bels moments in buona compagnia, quais ad una positiva.
0: Natura?
1: Natura is per mai alci in general fa bene. Natura pregia e cra in general se stessa avere un paciure della natura.
0: Quis era il profil con Nicola Gaudenz a Loire de Pesce dall'Engiadina Bassi la Val Müstair, el vegn orde d'una famiglia de Ravarendes, ein preis magister e disossa de spöl 2008 appunto a Loire de Pesce in Engiadina Bassa ed in Val Müstair. Mis nome es Roman Dobler, i vupe dau Teichler, cura ce vulauat i aduna er al profil psun Play RTR. Un ultim gevus musical a Monicola Gaudenz. El sa gevusa Michael Jackson.
1: Quai dire un dels prims cantadurs ci plageven enorm bain, e quai alter, cosce dire mo a scola, coce feva quel clips e coce smanteva con balar qua e piaceva e quel videoclips quel guardeva pareva che qua dire semplicemente una persona affascinante e con se appunto coce dire organizzato questi videoclips coce quasi smanteva qua dire alc c'è non invlitti
0: una buona pesce e bucce la riccia
1: grazie.

0: Las novitats da RTR.
1: Washington vuol augmentare ils dazis per imports d'autos in 25%. Brüssel schmanaccia con contramesires. Ed en la Cuba demonstresci 500 000 persunas contra la regenza americana. Quella annuncia intant nova sanzions contra il stadi vigin. Quen dus els temas, ozza les dias, al microfon Urs Müller. Biengi. A partir de l'emna proxima wollen il Stadis Uniz augmentare ils dazis in autos e camions importats de l'UE da 15 in 25%. Sin sia plataforma online rinfaccia il presidente americano l'UE che la na risguardia bitch la Convenzione de Commerzi. E saia en conoscente fac giuchina detiene gins dazis che quest vehicles in jessen produzits in il Stadis Uniz. La Stat passada an l'UE e il Stadis Uniz fac in convegna. Quella prevese dazis d'import da 15% in la blera rauba. L'Unione Europea ha reagito in l'annunzio del Stati Uniti da de sia vart schmanaccia con contramesire sen le dispette da commerci. L'UE veglia vin avanti in buona collaborazione con il Stati Uniti, se quels violescen dentand la Convenzione de Commerci detti in reazione. Sco quella reazione potesse essere a Brüssel anche lascia avert. Er la Germania ha criticato il plan al presidente americano che vuole aumentare i dazi in 25%. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sottoscritto un decreto che prevede ulteriori sanzioni contro la Cuba, tra l'altro sanzioni secondarie contro Stati terzi che fecero commerci con le persone ed istituzioni sanzionate, a nome da Washington. Trump ha pretendito plire giade che gli Stati socialisti sia all'urto al collapso. A Havana hanno intanto passato 5.000 persone dimostrare contro le sanzioni e le schmanacce al presidente americano, quai hanno cominciato le autorità cubane. Il paese socialista patisce da pions di una greve crisi economica. Gli Stati Uniti hanno intensivato questa crisi con un embargo di ali. E anche una novità della NHL, il Tampa Bay Lightning con il difensore svizzero Yannis Moser hanno vinto avanti la chance di contangere la seconda ronda dei playoffs. Tampa Bay ha guadagnato la sesava partita contro Montreal, ordai per con una nulla sventer prolungazione. La partita decisiva è l'ora la notte in l'indigdì, quai push bay in la metropola canadese. Yannis Moser è l'ultimo giocatore del champ svizzero e nei playoffs.
0: La meteo.
1: Ozza ti bler sull'egli lentir grigion. La temperatura maximale è 37 gradi in legna di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la region da Quira.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Quarts ante las dies de quella prima sonda de maig, sonda quai di dilemma qui ei de fa, de quai de cei, las commissions, le varesti, forse i auto, se ga pastet, forse i pils, geraniums, plantà, metter sin zims finestras, lautjes, forse vestie, oz è un intermin per itil coiffeur, a cui va per frisuras e inna li già de vidilgi dils dus de maig, a zvarla permanente, ha? La Durvella è stato il 2 de maig 1872 col coiffeur della Terra Tudestia Carl Ludwig Nessler ha inventato la permanente. A chevus es el centre chefa in de quale zots chevus geis alla coiffeuse de Viescor che la permanente agi anniversari de 154 ans ci sa forse dati in rabat. Bugien con vus, tocca che tocca de mesi, Giorgina Janchi, chalou, mainza!

0: Abstrahau di anniversari da 154 ons della permanente oz ciaus prominenz buda qualscula durvela che nasci ils dus de match dati an qual in nel mondo dils royals visin ins l'anglese es il Charlotte, la feia de prince William e della Kate, castia festiva juvens dulcs in Dijons. El mondo il sport es i dus castian senza autors anumna legendas can natalizzi el mondo dils skis Tina Maze, cumplanesce il 43 a del mondo del balapei esi David Beckham che sa fa indus vives sin seu ciunconti naval lui un in ciao prominent ort la moda Donatella Versace e la comprenescia ozil setonti naval e lui venzeter ciao forse in nilauter con usa scena gratulacheu via radio e nostra posta elettronica e danton se centau. Nigina, gratulazione per Cicientara Romoncia, canatalizzi ils dus de maggio, scia che nus main direttissima Tiarella.
1: La cupina. Presentado bogna in giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bogn in giadina.ch.
0: E adem pruen si dat toch ix nu a sigir in nilauter Romonska natalizi oz canus stein termetter el num de cici de vus nossa scadiola, nossa numera dus dil mens de maic se vus an conuscistici se lubu targinei, telefonei 0820 2130 ella eis gadincas spiciada per fa viadi viado el mon.

0: Vai doch se viu, es schon in gratulazions escritte dat schon. E Romansch, se Romanches ka san festivane Telezi, ozils dus de match, nosses lingjes de telefon per la Schkadiola, Schkadinkas, an Schkalinauti, mordio a la Fortunada, la Giuseppina Casanova. Bienji Lumbrein, Giuseppina.
1: Bienji.
0: Mumma de Treise Fons, a quella enamietz, e vinida Silmun.
1: Ja, ist das
0: der Match? Ja, das war 44 Runden. Ja. Schau, ja, lass dich. Die, was du willst,
1: sind nur ein bisschen Erne Casanova, das ist der Rot. Und das Festival ist schon 44 Runden. Und dann haben wir gesagt, dass du bist, wo du bist, und du musst einfach mein Bein tun. Und dann haben wir das Schadel, und dann haben wir das Schau. Passa un tempo per beati dieci con ella, alla beadia che ho gli appanzelli, ed è stato febbi, aveva un proprio godio in all'altro. Adesso non ci avvisava in avanti via.
0: Allora c'è un festival in Ticor de Von, giù ai appanzelli?
1: Già, in sei, dieci, dieci.
0: Ni vai o c'è una delle lumnezze, tocca si somla sur selva?
1: No, o vai bu, no. Ah.
0: Cioè, aber nostra scadiola va.
1: Letza va.
0: Letza va. Direzione Sedrunti, alla Erna Casanova, vostra figlia Giuseppina Lumbrein, malgrado Pinaue il calendar d'occurrenza, Lumbrein fa festa cosera?
1: Sì, Lumbrein ha cosera concerto della musica, Lumbrein Vrin. Qua venire da un concerto.
0: Su un esen instrument, Giuseppina?
1: No, no, è più nel bocca.
0: Nuo d'intracciata, e bu suenter, ves bu de fa austria, ni si c'è?
1: No, no, adesso mo
0: auditura. Io te clà, io te clà. Eba, e lez drovi, se capesce.
1: E drovi, sì.
0: Giuseppina, Lugia Vigenza e Sala Pleina a Lumbrein, cusera a quei concert, details dati lo in nostra agenda, e un pau pitart. Shalou, Giuseppina, in a bala sonda?
1: Grazie, il semeliont.
0: A tocca in altra ga.
1: Fino a tre gade.
0: Stai bene?
1: Stai bene, grazie.

0: A lu fitza, freschz, a balz, sco quella prima sonda da maig, lu savessi gertigiaoz cun linea nossa causa, lein amprua, iei vigna uras per giuga.
1: C'è causas.
0: Cien nocionte francs in forma de bos, specien, chevus lineis, ceca sa zuppa de vos quals cavazins.
2: La chaussa ha differentes grondezzas. La chaussa è utila. La chaussa chattins è mincia cesada.
0: Non lo cien ven vence cium 30 cesa ves quei esser, che sa esser. In cucina, in stiva, in biro, in zule, forse in combra, in graja, si surcombras giun cele, so da pli agit sai buda. Asciu buda, quei som forse stau da menia. Null oc cien ven vence cium 30, salu Merenza da Nonder, che la prima proposta arriva oz. Bien-gi.
3: Bien-gi. Cosa la Gabi che è cop?
0: Bien-gi. Gabi, a lui ponderau vide cei?
3: Ma ja, per ciao vide lesso.
0: Fic sempre.
3: Ah, yes.
0: Yes.
3: Ah, ok, yes. Yes. In mitja casa, yes.
0: Yes. Yes. Yeah. Yes. Yes.
3: Grande pins.
0: Grande pipins. Cioè... Fait sempre da costo di diamine lunch, eh?
3: Exact. Ah, bravo.
0: Conzeis, vos vesses de di, conzeis ves en vies de casa.
3: Oh, biara. Biara, tazo. Gies, di di, tazo.
0: Sono grad vide quinta abria in otta, si check-ins.
3: Dodi.
0: Dodi.
3: Ah, io ho una grande casa, io ho una grande casa con tre alzaders. Diena, tazo, ma stessa.
0: Gabi, c'è 900 francs, se non si dovrà tutto cieca per quei acciai per mettere in un'altra stanza.
3: Ah, con quel sai, in da dine faccio acciai. Mm-hmm. Ah, per un prezzo in via, il cinema.
0: Gì.
3: Oh, ok.
0: No, easy ebo, easy ebo.
3: È bien.
0: In una bella sonda, Gabi, tocchi in altra gara.
3: Grazie mille, grazie. Ciao,
0: ciao.
3: Ciao, ciao.
0: Numero Enze, da non terca proposta numero 2, vince causa sbengi.
4: Ie bengi, che è Robert 2.
0: Bengi Robert, si ebo iesh, nila esh, shalu, easy cei.
4: Io oggi ci fa fino a scaffa.
0: Scaffas, dati in tutte le grandezze, le tavole, un po' per tutto in casa, in c'è stanza. E Adina, ah, vai, io un tic, gidau, ni irritau forse con gi, che è proprio,
4: no,
0: sa essere da per tutto.
4: No, io per questo un bel di, è chiaro,
0: Dè.
4: Hai di
0: No, okay. Eva, momerau, io si esci bene con... forse c'è la nostra gesta, e c'è la bolla, la scaffa per 600 leo, Robert.
4: Ok, va bene.
0: Studi già vino buon.
4: Ja, vai.
0: Stai bene, ciao, ciao.
4: Stai bene, ciao, merci.
0: Allora, Merenza, da non dar. Che forse la dreccia sligiazione arriva, che Gheorghina ci è leo.
5: Cristina, buon di, Giorgina.
0: Buon di, Giorgina.
5: Ah, è la pensa alla poteca?
0: Ah, la poteca? Mm-hmm.
5: Quella può essere dappertutto. Beh, hai.
0: Eh? Flot scienze drova, buella?
5: Hai.
0: State gratle a nuocala, ehi, senza che drova, è la poteca.
5: Appunto, di mente.
0: Nuova è la vostra poteca, Donatina?
5: Mia è centrale, anche il corridor, cosa dice? Hai, anche il pierten, giù.
0: Pierten, usa è spierten, usa è zule.
5: Sull'air, hai.
0: Della apoteca.
5: Quindi la schiaffa, ella è integrata in la schiaffa, con la claf, qua dire per spicciens, c'è da dire torora, così è.
0: Da temps in temps, esi da prenderò alla marascia, scienza e medicamenti, da quel che è bucure giù?
5: Precis.
0: Allora, se avessi in scuncino, c'è un te franc, in plan, tip top, puoi ella? Fa fitta l'apoteca?
5: Ah, si slegano, ma qua non è.
0: Maneggiala, Donatina.
5: Hai, è maneggi.
0: Ciao. Hai lo dati al quel che ho, a bolsa c'è 900 francs.
5: O lo potevo andarci, se ce la leva.
0: Ah, io asci il bo, perché è buona apoteca, Donatina.
5: Hai, non c'è problema.
0: In effetti c'è bella sonda.
5: Bella sonda, Adela. Addia.
0: Addia. Ma tutto sì, con i nostri cavazzini, tutto quel che arriva, adesso non arriva, il devo dire... C'è causa spingi?
6: Cava schiere Elisabeth Piengi.
0: Elisabeth?
6: Io voglio un po' con elastics.
0: Elastics per licenza emman. C'è cavels?
6: Oh boh, è metto tutte pause, carte, sì, in tacca aperta in cuscina, di...
0: Tutto di qui, eh?
6: Genau.
0: No, molti spins, buquals per... Eba, per licenza emman causas, per licenza carnuts, ni c'è edina, ha? Quals elastics, ha?
6: Carte, stata giugs, di coppie, sì, genau.
0: Quals han proprio esser in tic de per tut in casa, in c'è stanza lui edina. Elisabeth, in che tu stai di la noda, aber buots?
6: Buots, c'è dei talevi di mondo.
0: C'è? Stai bene, Elisabeth.
6: Invidia, tia.
0: Adia. Allora, è un inna che ci sa, magari è la ciunabla che tocca la noda? C'è causa sbengi?
6: Bengi, Georgina, che vuoi Amanda? Bene,
0: secondo me. Bengi, Amanda.
6: Io vai a patricciare la scuola.
0: La scuola? Schon drau a lot?
6: Na.
0: Drauf so a lot?
6: Bo, forse. Pitos bo.
0: Pitos bo. A si nossa jeste bostada, Amanda, perché che la scuola è schon venida annunziata.
6: Schon? Mm-hmm. Ok, non va bo marau
0: bei. Ti hai essa in una tira massa. A se nu a nu a mezza in la scuola.
6: Ok, già.
0: Bien, Amanda. Salut. Bella sonda. Ciao. Allora, fosse un zatras con quella ciun proposta in e la devosa e schon si nostra jeste tut cei mattenza si la jeste isch scaffa apoteca ils elastics lu de meun lemera cienne vonte francs spetchen lu e io gevisel schon bien glitch
1: che chauses.
0: Ne studi già vina vonne, ne fa a scia scolassina conta, spice, si glitch.

0: Quei ei RTR, d'Anton vegna von las Indies, lui asses tutta noron senza plans, oz, lui se ves quei, ni cei can vida de venia passantà an qual ura esser de plicamo inspiraziun.
1: Il Challenge
2: presentata la Festa de Musica Federale dals 14 in fines 17 maig a Vienna. emf26.ch
0: Na venda las 10 mesa, ni anciete de las 10 mesa ai l'uvratori che vuol da impuls al teatr de art figurativ in arrangiament del teatr Giuven Grischun co Frada Tara Bleccio co Tunna Tara Sceccia se vus volesse participar a crear quel che vien lu exponeu il cercladur lu mei el hoam bülvec a quera oz ni de meun. Ambide il teatr Giuven Grischun. Lu eisi eina sonda de numerus concerts, il cor Michedau Savgien, ambide cusera allur concert che andau il titel nil motto Cisa, anceva de la socia in halla plurivalente a Savgien a suenter concert dati Ustria. Concert de primavera è a Val San Pieder cusera, il cor viril Lumnezia ed il cor de Sgugelanders Zavreila inviden de vigni cusera de las Oc el Center Jus a Val a Tecla. Un pau autorstunds resunen cusera in Val Lumnezia, la Società de Musica Lumbrein, la Musica Grein Avrin, insieme con la gruppa de tambours Lumnezia invida al concert annual, anceva cusera de las Ocia Mesa in Halla Plurivalente a Lumbrein, a suenter concert dati Ustria, per sta un pau de compagnia. Ad Ajon se presenta il cantautor tuecin Pascal Gamboni con canzuns giù da seu novissim album Mia Barca. Canzuns sur dat amicizia, sur da spronzas, canzuns che raccontano storie dentro i turna. Il concert de Pascal Gamboni al cinema sul Platz Ajon anceva cusera de las Ocia Mesa.
1: Il Challenge
2: presentata alla Festa de Musica Federale dals 14 in fines 17 maig a Vienna. emf26.ch
0: La musica dati os il G qui ad aula pi in prima permanente culezze venida inventata e da quella scavevan a siasuras. Las deces durvelas, las Soul Sisters, bella sonda!

0: Mains de maig, cuspecha a Vienna, ina de las pi grondas festas de musica dil mun, nascens gi, la festa federala, na vendi il 14 de maig per vini en tempra, per quai spitacan en videnza de tecla i arch musical de Damion. A plaid vinyan plirs dirigents che se peinan con lur musicas de di a Vienna, a suna, de marxè, de bugen per suadra sur vini in bien giudicat dils experts. Adrian de Gonda, el dirige la Societat de Musica de Trun ed el staustla de vosa gavon vegnonza d'ina festa federala. Lua un sco giuven musicant, ad ospia vegnons pitart sco dirigent.
1: Io traccio la preparazione, also gli onde musica e tutti in auto sind was in der Fiast, in sei bi concentrau, in seine fine mire fet klare ins Brennbo, totische meses sind chevabo sein, sel pitarte di sin Fiast, sto quei esser bei sto esser in fet bune forma.
0: De las tschuncien tschunconta musicas che van a Vienna a voltan esser en forma a fa bella buna figura en tredis dil grigiun, ina quella che Reto Lehner diregia. Lezza è ina musica da proiect de l'Engiadina. El è la facina pel, ci che ves ceffan, a mirakeu setonta musicantas e musicanze in s'annunziai, ad ins va osco Union Musicala Engiadina, sco musica da proiect, si la gronda Tribuna Federala.
2: Si fa musica, penso che il più importante è mostrare la musica allo spettatore, all'auditore e da, per me i musicanti è un motivo speciale da dire di una festa più grande, importante di una festa federale.
0: Lu Gevigenza o son buns exercizis finals a luna vendil squitor dis de maig bien tun a pass a de pli de dirigents a lur musicas, lur preparativas, lur specias ad insumma se veis de clan de meun suenter las novitats de las nov.

0: Fin dem de Balezia tuttenor e ina per tren il scalzes de Viendà, pacatà la marenda el sacados a prender la via sotto il space per ina tura de viadi e è i autur de nostra rubrica.
1: RTR Impuls.
0: En etappas per leung dien, de la Fonteuna Lunghin tocantier la sbucà del Danubi a Passau, quai il plan del scriptur Linart Candreia.
2: Einten la veia da fier retica tranter Samurezza e Samada. Vis-à-vis sese enom a tempo con una barbunga greja ed una ciapela alla moda viglia. El dereiva dalla Portenza, expressions scu unc, albic, exin, Croden repetei da mainch. Il Davos Taimp sei al Stankel. El pretende senza la minima agitazion. En se ceste medie bec cun la sanadat. Ma i vin scuccio da neir. No signor so schon ce c'è da far. Il Gualzer giolda da Taimp an Taimp en excursion a Nagiadegna. Elige però savenz en uter lì compra allo a degna dus liongias. El cercia en li panoramic fo en fi e barsa en a liongia. E la seconda? Chella porta la sera al frar ci abitescia ante la madema cia. Gli om con la barbunga e la ciapela alla moda viglia de rasa chietezza e contentezza.
0: En 3 minuti stocchi da mia zia per Gheorghine Janchi Uras da dia Marasci. Aizzano in Ligionge per metter sil grill coedine che vus presenteis quella sonda gudì e la agis quitau da vus. Buon blidei, stelegars.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Washington vuol augmentare i dazi per imports d'autos in 25%. Brüssel schmenaccia con contramesures. E l'anterior pilot da Formula 1 e sportista in socia con Rodes, Alex Zanardi, mora con ciuncanta 9 anni. Qua in dus les temas, ozze les indisch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. A partir de l'emna proxima volen il Stadis Uniz augmentare ils dazis in autos e camions importats de l'UE da 15 in 25%. Sin sia plataforma online renfaccia il president american all'UE Kellner risguardia bec la Convenzione de Commerci. I saia en conoscente fac giù chi ne detiene gins dazis se quests vehicles vignessen produzits in Stadis Uniz. La Stadt passata an l'UE e il Stadis Uniz facine convegna, quella prevese dazis d'import da 15% sin la blera rauba. L'Unione Europea ha reagito in l'annunzio del Stadis Uniz e da Siavart schmanaccia con contramesire sen le dispette da commerci. L'UE veglia vin avanti in una buona collaborazione con il Stadis Uniz, se quels violescen dentant la Convenzione de Commerci l'ure detiene reazione. Sco questa reazione potesse essere o a Brüssel anglascià avert. Er la Germania ha criticato il plans al presidente americano che vuole augmentare il dazis sin 25%. L'anterior pilot della Formula 1, l'italiano Alex Zanardi, è morto in la villa decina da ciuncanta 9 anni, quai ha comunicato sia famiglia. Davart la ragione della morte è la faccia di una indicazione. Tra il 1990 e Zanardi absolvì passe 40 corse, tra l'altro per Lotus e per Williams, nuo che le sta collega da squadra da Ralf Schumacher. Il 2010 Zanardi gi in greve accidente in la serie da IndyCar in Stadis Uniz. E la stiu lasciare amputare omme duas ciommes. Sul sventra Zanardi gi gran successo para-atlet als Jeus Paralympics il 2012 a Londra ed il 2016 a Rio a el 30 rauter gugna 4 medaglias d'aur con il velo a maun. La balena con goba Timmy noda puspe en la mar del nord. Hotzen de Maun ha la balena abbandonà la barca da vicira che ha salvato ella. Quai ha comunicato il Comitè de Salvamento d'Udesch en vers l'Agentura de Novitats DPA. La balena è su remna sedine puspe stata bloccata per lungo delle coste della Mar de l'Ost. Mardì passà ha cominciato l'azione de salvamento davanti l'insula Pöhl.
0: La meteo.
2: Oggi stati bler su legli e l'antir grigiun, la temperatura massimale è tra 16 gradi in legna di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: RTR La Marella.
3: Si interletz regular manch che la emission, allo savez ci che la tematisesce da venda lanciata di lion a degna puspe in aspect da den tema ci ans pertoccia tots e totes pi botu pi tard la mort. Fina nossa è una neide semessa di storie personali in connesso con la morte, nuove forme da sotterrada neide tematizzate, superstizioni e rituali del grigion e, in la davosa emissione, oltre in viadi a differenti culture per imprendere a conoscere le più differenti immaginazioni e tradizioni intorno alla morte. Oggi continuiamo con la cinghiavla parte della serie.
4: Il principio della definizione è che la palliazione, l'eone o la curazione può più possibile.
3: La Marella si faccia con l'accompagnamento palliativo vuol dire tutto che ci può leggere e guidare una persona, anzi da voi capite la vita.
5: Un paziente dice che in tempo rimane bene le ricordanze durante la vita, perché quelle ricordanze sono l'avventura di testa dei vostri momenti.
4: A lui dà così bene momenti, insomma, per persone, questo è un fenomeno.
3: Siva la Marella vin la redattora da quella emissione d'essere termente il studio per tradire scucci quella serie continuescia.
6: tant per lanciar la marella da dots.
4: Forse vai usare un fatto l'esperienza da l'ingi antupai non conoscente in vigin a discorrere da coi va con X ni Y. E lei si la palliativa ai lo forse nom, a forse, forse tu na quei in vostre orelle sco in safanuot pli.
7: Quei in safanuot ai eba e faliu, leu sans fa e un fitch biabri il focus alla fine mira e haldinau, traiez schon, quei mi da complet, per quei e quei schon capaivel, quei vi mal capiu.
4: La Marella se facente oz cu l'accompagnament palliativ, pia tot qua che vegin stradau a mezzo in moviment, cui va bo pli per guarizion, mo bain per palliazion. Pallium, ei latin, vuol dir nuad auter ca mentì. Palliare, monta pia curcla cun in mentì, proteger, enzulià. Cun palliazion associasem biaras cun zoni l'aspect medicinal. In quella emissione vai denton buon in prima linea per quel, mo bain per autres formes de sostegno d'accompagnament.
5: Und zu leid, die ersten Boy Fima, Laumondio, so eine Schonstadt, die Frenzes Gades, Quintich, Lech, Lujo, Avon, al Spital, El Canton, de Vostier, alla Garage.
4: Mein Name ist Astrid Alexandre, bin ich wusste, dass ich eine Parte der Serie de Marellas in Connex con la Morte.

0: La palliaziun è un gran tema, con non d'umbreivel sot capitels.
1: Das sind gerade Studierende, wir sind Schäuverin.
0: Vielleicht leiden ein Schäuver, um präsentieren als duas Protagonistas de la Marella, Berlina Ignazia Graf Giger.
1: Sonst sind da unsere Bergsbergsons Tirunze, das sind die Landmannonadine Tirunze, die ich restens kriege. Aber ich habe viel Bauch geblieben, jetzt mich drin, also in Spital, das sind ja Bubli, die Bidusons, die von Bierbein in Non, versuche es jetzt.
0: So entro da quei da 30 anni con Cironza, via ben 10 da quels il survetch palliativ, lavora Ignazia Graf Giger oz il disco coach, se basanzi la logoterapia ad analisa d'existenza tenor il neurologo psichiatra austriac Viktor Frankl. Ma scuola G, Cironza restens. Ad ascia, compaglia si un mince G tutina e un 5% da liez mi streng.
1: Io lavoro in tic-tic del survetch da pom palliativ.
0: Il survetch de pom palliativa in survetch che lubesce a personas con una malsogna progressiva e bo curabla da resta a casa si dici sco possaivel.
1: Il lavorasco tal con quels cristians in quella situazione e si c'è fit pi naturalmente è soprattutto intensiv aber è il sbialz moment in intensiv se con noi in fit bia blegere con quella lieuta.
0: Discorrer con Ignazia Graf Giger via bumo per quella Cironza specializzata in palliazione, ma bai ne per quella fa si nomnadas palligrafias. Ella gida persona il devos capitel da vita a formula lur autobiografia.
1: Li va per un dra quei che stau.
0: Mia seconda protagonista se nomna Riccarda Florinet.
2: Io lavoro al momento alla scuola auto di pedagogia del Grigion.
0: Leo è la responsabile per il sviluppo dei miei d'istruzione. C'è che fa lui in quella marella davanti palliazione. Riccardo Florinet fa lavoro volontaria e la partizione palliativa dell'ospital cantonal.
2: Che ho deciso di fare lavoro volontario, vai un curriculum in liuc, non che sai in te che trovasse e mai sfermezze, slendini. Forse è quella causa che sai, bo trovasse bene e mio mi strenga al momento. Quei accompagnare persone in situazioni straordinarie, forse difficili, speciali, ma non è discorso, forse in te più pretensiosi.
0: Da più tre anni passata è la intermedia di amna con persone che si assemblano in quella partizione.
2: Quei compaia visite alle pazienti, quei compaia lui, ci mangi in visita discorsi, passeggiate. César vitieren sich hier.
0: Avon da schara quintari carda Florinet de sias visette siam nilas ad avonca Ignazia Graf Giger declari che china palligrafia ai propi scha introduci quartemain in a tiarza donna. Dama Cicely Saunders in a media britannica morta il 2001 e la veglia decina da 87 anni.
3: It's about the quality of life remaining, however long or short that time might be.
0: Cula quantitat da gi sintiara è scarsa, lu se focusasi la qualitat.
3: And to give you the best possible life you can have.
0: Il essi experiencia con diversa da ses pazienza, la realizzazione chi drova da plica, mo, in virgulettas, cira medicinala, ca dirigiu la carriera da Cicely Saunders. Ella va la sco fondatura del movimento da hospizi e da cira palliativa, sco qua che nus definine la oz ad in quella emissione.
3: The body has a wisdom of its own, and if you can manage to say yes to the ending of life...
0: I mondi per accompagnare in paziente sia che ni è la sapila finale di c'è a quel che capiti con seu cirp. Clar, in un prima lingua mitigalas dolurs, ma lui eri sguarda autors de ses besens.
1: Non si ne dina sco cristianite, de pli che mo, no sintomi, no sistemi, tutto insieme. I ce neue es nu se, je, ma nu quei coc se un, quelle dina ce neue es nu svinde svegliar quel in tec, a mi ci torna in quel halt, in quelle sgreve situazioni, mo kurz Moment geu schlu de per quei va ja ci nemain
0: in si scuora e da conservare la dignità umana da se connecta col cocktail cristiano da vese de plica si malzogna

0: Per Cicely Saunders, sala dolur che in Christian recente in ciu de vos capitel che osintiara, se componer da quattro differentes componentes. Ina è evidente quins aina malzogna ni aia in una veglia decina avanzada, la dolur fisica. Vide la vgia quella dolur potrà cambiarsi cion scom prim cui auden il pleit palliazion.
1: Also klar che la malzogna, la diagnosa in quei sen, stat el center. Ad è chi dat bui nun ci, da di definizion che vegni, baul ni tacht.
0: Per cira quella dolur se pusens logica ma in consons in medias, personal da cira, fisioterapeutes e da scivinavon. In seconda dolur, tenor la teoria della media britannica, è la dolur emozionale, ni psichica.
1: Al plis avens tema, co vai vina von, condizioni von co.
0: Ni sper formulalur temas, exprimien pacientes a pacientes e causas qui deploreschien da vei fac, ni eba, bo vei fac.
1: Ed vegna dina puspoi, che las persoane staten mal da bo vei fac ina ni l'autra causa, e la vita.
0: Per la vgia quella dolur, se pusens in psicologas, terapeutas, amicias, con familiars, ni lu, minceton, mondi e piccions de formula la dolur emozionale in virsina jastra, sconosse volontaria Riccarda Florinet.
1: Jetzt a esser, die chi va forza tomai pi sempel, die.
0: In a tiarza dolur, tenor il modello di Cicely Saunders, è la dolur sociale. Per lina, il stue prender cumiau della persona chinzera.
1: Also per grande parte facenti schon le persone che in lau chiedo se semplicemente ston scia di da con de tutte le cause e la vita ad è in quella situazione che san scopo pli fa quel che si vem fa in una gada senza git
2: toc la fin sto svescia o lib tut se co also ni ei prena tai tut sti la es lebre ne bok la parte sociale entra men la schon in quella che fa e si greve dins e va la web tutte le ruole che si sono, e per mi streng, forse, e mi hobby, e mi abilità che ti aveva, quel che ti faceva sbudienza, magari per quello che facevi più frusta, più aiuto.
0: Per l'altro, sono il squitaus per altre persone che giungono a quella dolore sociale.
1: Come vai con le persone che restano a voi, con la famiglia? Vai o fai tutto quello che hai da fare? Quelle domande, also hai più domande. Se vengono questi aspetti e cosa fa con Danes, forse c'è un paziente, in un paziente in stai su lungo tempo e malzons, dann trovavo bia medicamenti, trovavo e cire speciale, che costavo bia, lus domande ni schon nemici ton, e osen, covailo vino von con mia famiglia, gli aspetti finanziali, schon è in tema tra biars.
0: La quarta dolur che persone in fin de vita san ressenti è una dolur spirituale. Vuol dire, domanda in connex con qualche specie su enter la morte, in cerca su enter in sen, in vuole capì il perciò del PT, forse in desideri da se connecta con una forza divina, coi adina in si immagina quella.
1: As io vai esce un discurs con quella tematica, aber se vens discussione esce ni quello forse schon cui auch segner, ni quel cinum navus seelsorger, che vien lo semplicemente.

0: Tenor Cicely Saunders dati pie quattro differenti dolori che persone alla fine della vita hanno ressenti: la corporale, l'emozionale, la sociale e la spirituale. Quelle quattro dolori formano quella nomna Total Pain, la dolor complena. A parella, dati mo una soletta risposta sin Total Pain, Total Care, la cira complena.
1: Quei pleit inglese è tutti in buns, perché va bomo per la medicina palliativa in parte. Ed il concetto è di una complessiva, di una persona entra in un sistema sistem ti trovi per la qualità in quella situazione, plein schwides, sei es rasci altes copus sei, vel per chi funzionesci.
0: Il è con quella vista complessiva, con la persuasione che trova in una cira complena, in un accompagnamento complen, che i miei due protagonisti si incontrano con persone ed provano a sostenere il vostro capitolo della loro vita terrestre.
1: Also, ich weiß, dass eine Person in den Marat ist, gerade im Porton. Halt. Man muss sich konzentrieren, zum Beispiel, auf die Symptome der Tierp. Eine Lu, die Leute in den Tickeln der Monde, die Weihose, per Themen, per Tristezia, ni vai piuttosto mal, ni è in altri sintomi che il mal, mal è il classico, ma è dato anche altri sintomi. Quelli naturalmente fanno in lauter, più fermi, ni è la vita in lauter. Allora, mi è so nene di quei aspetti spirituali, spirituali, a mi è so forza, c'è sen a quei zeneoni, perché vai osa proprio alla quella finizione della vita.

0: Ton la teoria de Cicely Saunders, ton las differentes dolurs che san molestai una persona alla fin della vita. Dolurs che clomen tutte su entri in accompagnament specific. Sper personal de cira, terapeutas, psicologas, plevonessas, cusegliadras e da scia vinavon, sai il contorno della persona portai una parte della palliazione de quella cira complaina. Con sias visetas regularas e la partizione de cira palliativa, sa Riccarda Florinet e porgerin in l'auter moment de consolazione. Lei non prende anche conoscere un po' meglio la nostra volontaria.
1: Io ho fatto molto bene l'esperienza di Malsogna con cui mio papà è morto. Io avevo genitori vons. Adesso è stato molto Malsogna, io ho fatto con lei tra tutte quelle fasi della Malsogna, toccando la morte. Quello che resta è sempre che io ho un buon tema. Buon delle Malsogne, buon della morte, buon del morire.
0: Scusa, noi non diciamo l'anciata, Riccarda Florinet, lavora.

0: temas che hanno forse una loro rilevanza.
1: Quella va sia in spital, pil pli la GFG so intermezzi, se non si è scomprimt il personale.
0: Las tironzas dien se venzami che quel pazient e la paziente avessen bugenni, che chi fegessen bugenni, no a chio se ves esse gi da forza e sostene elas en lur lavur. Also quei schon e causas concretas, quei i judo, faes passeggiadas, ni i alla cafeteria, bai brin caffè. Mi c'è ton dien je, ma semplement per svi, a mira.
1: I seggi una partizione un po' speciale.
0: In quella partizione dati differenti persone che fanno un lavoro, forse un intec speciale, forse che hanno in altre partizioni dell'ospitale. Also, c'è una persona che viene con chance di terapia, c'è una persona che fa terapia di musica. In quel senso, forse bostava così da lungo o per elles di prendere un anzicisco io. Io credo che in questo la partizione mosca è scolio, non che va alla fine, non che abbia triste, gref, stir, lo vedete in volentiera partizione, perché lei ha un bia altre facette. Also, io vengo a ris, bia, io vengo a cantare, bia, faccio musica, io vengo a spas, ma non abbia buoni discorsi, jetzt, è quella partizione.
1: Da si in prima visita con volontaria si ricorda la un bain.
0: Io ho giù il corco. Daus elle scalches, kurte wonkio so n entrade el stanza. Aber no in de quei moment war se wie okio les va, e mi che cas wie na wone quei.
1: A diese se je quei spunta ad entrai la combra de dine paziente e o noz bo de ventau.
0: Minche visite pus bei Daniev in a Schwida, in Batacor, und in Daniev.
1: Quei che procura per Batacor e il fac che la sa mai propi che specie elle de vos la porta.
0: Si eine Viarz, ni si ein Boa Viarz, ni si lessen, insomma, in der Visite, ni lessen Cincha, ja sei, an mei mai propi cica Spätjes in mei. Ja weiss, ein Plumme, ne gine Spätjes, insomma, ne gine Spätjes. Ja weiss, ein gine Plan, si man us a fetch in der Visite. Ja sonst ein Plumme, ne Viarz, per tu quica Sascha Bia. Per tutte le Diskurs, che sam forza veni, per tutte le Thematikes. Ja, ja, prova la dinitec de senti, al vis-à-vis, dann Paul Dina scheint ich kun certe Strategie de la Kommunikation in tege dem Flau lesel la persona raquintaz choi ni pitos boca so quei scheint ich in codins in tege in palpa pas per pas el discurs.
1: Riccardo Florinet entra bo in quella stanza scu la tematica della morte il ciao.
0: Io so metto forza bo si fece en el sentiment che quasi una persona malzona, questo è un tema. Io ho contatto con questioni che sono in una situazione straordinaria. La morte è semplicemente una parte che è collegata con quella situazione.
1: Alla morte è quella che l'ubesci da esperti in casa San Flai in tematiche più profonde ed esistenziali.
0: Jetzt forse gli aspetti che vengono l'onda, che il discorso va più esperto e più profondo, che trova buone regole da voi, non ti. Chi viene a Boga un cianciao dice in la boia che non c'è un mobile che va relativamente esperto, forse è profondo, a sui temi importanti. Allora, small talk è buona e fermezza. Ma se vengono a cianciare il discorso con Laura, in strada c'è un in momento per apprendere di conoscere in Laura, forse è di Marenz in Laura, ci ho forse da dare risposta interna a tutte le domande che sa, che fa quella persona che vuole quella che si è musata, cioè con cui è tutto chiaro, lui va a altri esperti in altre tematiche.
1: In media sta Riccardo in tocca due ore stia in paziente, tutta la nostra energia e bisogno della persona. Durante quei tempi, approva la volontaria di sentire, si dà forse una tematica che smacca, si dà senza che portare l'evgiamento, a dete ad ampliare visi, magari feci concreti.
0: Ho letto che è un buon film, la mondo, io sono stata differente sgada, qui in tir, lecce lo giù, a buon ospitale, al cantone di vostra, alla garage. Also, c'è chi fece di una, una volta che io mondo, di una, c'è un fado, del si c'è del bien. Adesso prendono dine tutti in conto, se di quei con avri in fine astra, ni svida in de boiber, ni mettere il plumaccio in tec pus poi meier, da quelle cause.
1: All'upre nella cumiau, ma con io da stanza, sai la che quei incontri vien forse a resta unix.
0: Io vese il savens le persone mo inagada, sil pli duas gada, perché è semplicemente un pli dici, sil la partizione, also. Ed in quel momento è valido di fare quella relazione

Un moment d'avere una base di cianciare con l'autor. A di sa di essere in gara che ha forse due o tre anni slow, ma lo ha forse in gara visite, qui io sono intorno a ciò che io vese in tocca due gare le persone. A di io hai, sono esce un stato tra persone che hanno detto che mi prossimo anno sono io pubblicato, lo vese di pubblico mai. In quel momento che io venivo il puspeo dalla stanza, non dovevo mai essere appiantiva, ma il puspeo nella stanza delle stironze, se prende il momento tempo, per me avevo che io lo puspeo alla prossima. Ma più se vengo venivo delle visite che va bene con me. Quel che sono di una gente che studia la forza più di che su entra e tutte quelle persone che non mai avevo detto. Che alla fine della vita, che io faccio senza voler, al passo vittir mai, si mai a vita. Naturalmente, è un più giovane che io, che da ciò non è da studiarmi. Io credo che se c'è il resto della mia visita, proprio quelle che in Suenterini due dice una mia dina che io patraccio il vit Londra, lo faccio in per patraccio scrivere quelle. Io scrivo il bossi della mia visita, se c'è il resto.

0: in pazienta dece von in temps rimna bia las regurdientes durant la veta, poca quellas regurdientes e lo laventira da test de vos moments.
1: Jeu s'imagina l'ina spezie da gronda chaminada fulanada cu massa crunas plica plainas.
0: Fulana quella din miracle segi pulit plaina. Un buon esabiale regordiance. Perché vide quella sa stilo quasi sco studia alla fine della tua vita, perché ti es di lui in quella situazione che ti sa sforzo buo fa attivamente pli certe cause, cioè che le regordiance. Nutrition de.
1: A quei maleggi della ciaminada, della riserva de biale regordiance, quella maina a vos nostri Ignazia Graf Giger, nostra cironza specializzata in palliazione che da corza faccia indipendente. Sco coach lavora el tenor divers concepts. El l'idea de la cira totala de si sale sonders flaseggia via den quei eter personas che in buon in una situazione palliativa.
2: Quei patrach fascinese schon e mai se ve forse fa effect pi paul a bu per la fin de la vita. A importa di buono che ti ha es quei concept va per mai adina.
1: In survecca la porge in sia pratica de coach indipendente e la palligrafia.
2: Also der Kurs der Palligraphie in der Wurde Biografie la fin de la vita, quei aspekt importants wo de quei point de vista mir sind dran meine autre no was sie la vita ke. Schnus du was mir ein an was sie la vita. Klar nus wir meine knus essen, aber ist das propi prchats. Ja, ja in der was Phase, ja im ran was guck so zu ne la was Phase. Die bo in der Form chronologica in quei sen, quei da de bu in kurjun, quei da de bi ein knet. In una mappa, per cui questo è delle abilità, se vi è fortuna più in quella forma.
1: Sono confondati e firma a Ignazia Graf Giger, voglio riunirsi le esperienze della palliazione a sia lavoro da coach.
2: Per casualità, da sono un codice da Sabrina Görlitz che faceva quella palligrafia. Allora sono io da fare la scuola, per quella qua immediato con staupo per me, perché è esatto quel livello. E dopo quando fa questo senso, ecco, questo costa anche per me. Quei mirio de bagianza neua, a me se clar quei in produkte nische probabel fet, aber quei sitje fet speziale din a promait sitje fet kommentan de den immense onurt sitje fet in teams di erste so en gamerane rossi la vita, a quei eba ai va per essenza sta la vita lu.
1: In a palligrafia se compone moda den cina spaginas, e la nigina pretensione de esser completa ni da curclar tot las tematiche da din a vita.
2: Di va per un dra quel che stau ad sie le essenze che experience forze speciale che betrat speziales fa no quella persona ad va proprio persona che quella persona sa una gada verbalizzai ai venu dio ad ven un dra in quella forma che scrivel sie ai
1: per creare una palligrafia dati quattro passi. Il primo termine è non legions.
2: Poi è importante imprendere un conoscere in lauter, poi è tutto flessibile. Allora, le sue interesse sono una di naia, tutti in bocca, che io metto la vana, non conosco due, poi va a bocca. Ma in primo sono tutti padre, ad io mi la dina da dita la persona scottata in quella situazione, questo è importante.
1: Se entra quei primi incontri, se la persona ha una buona gusto di creare la palligrafia, viene il secondo termine.
2: Io mi spero so, ho fatto quel discorso. Quel discorso prende sì in un audio. A quel va circa un'ora e mezza, massimo, ma è la fine mira. Quel è flessibile, ma la fine mira è da tenere in una rama perché se diventa praticabile, per ogni due svarze.
1: Quei discorsi da circa un'ora e mezza è un discorso manau, può semplicemente un invito a quint'acqua che viene gestendo men. Le domande scentate vanno alla cerca dell'essenza di una persona, di sei momenti clave, di quel che fa o ella.
2: Da c'è esses l'ors, c'è fuggesses exactutina, c'è fuggesses bupli. Di va di una persona c'è stato lui importante, c'è ha fatto lui chi è io in quella direzione, che dipende dal contesto. Ma in quel momento è proprio se senti più in vita, e va per quel momento. Ma c'è agitato in quel momento. C'è così l'asso di voi beati, per esempio, ne svegli in suente, c'è così l'asso di delz, o di voi punto di vista. E qui naturalmente, o di punto di vista, di stile fin della vita, è già molto speciale. Thank you.
1: quei material registrau se metta Ignazia Graf Giger alla lavur.
2: Allora dipende da niente che c'è situazione che la persona è, quanto presto fai. Abbiamo la gente einfach in jamna, da vi scritto qua, qui da lo schienem prim spazio di.
1: Il scriver qua in prim spazio in igiene lavur da redigere le informazioni in una forma letteraria, ma ben se il pupì se c'entra nel splice con quello che la persona apriva in bocca.
2: Io proprio in lugar di plidau, abbiamo provato a lasciare scibare, scopo sai, il splice della persona scottale, also qui è sto scoldi quella persona.
1: Con quei primi sbozzi rende la paligrafa per spettare il cliente, sia clienta.
2: Allora, il mondo è legge l'avanco, non troviamo senza coraggio, forse è un minuto di mente, se c'è quella persona, non magari sa essere tutti che ho capito, se c'è fallo, in tutto caso, è possibile da fare correttura, poi ho una gara per parlare di Londra, ci lascia dedicare la biografia, con esemplari leva, se c'è da qua.
1: Il fatto di dedicare la paligrafia ad una di più le persone, quei giri a sapere quinta con un viso concreto il ciao.
2: Gesti, se sono sbagliati in asni, in ai coieni, lo sto sbagliando, dedicare a città, ai fauni, a città. Allora, mi viene negli aspetti, in quella situazione, alla fine della vita, che ti ha sbagliato la possibilità di prendere a fare X, città, ti ha la possibilità di creare, città, a dare quei vini a voi. Also, il cristiano non ha la possibilità di venire in un'inattività. In se buono mezzo il smeo della Malzogna, ti aspo spet tutto in la possibilità. Ah, io vai in ir da spirtale da davi navon.
1: In a gacca le adattazioni e correcture in faccia, che tetel a maleggi della cuviarta in fixai, ven la paligrafia stampata a con quai arriva è il quarto de vos pasta la lavur della paligrafa.
2: A lup è la soldata. Letzte sei es fetch kurz, da quei eintig dependent de la situation, aber letzte proprio esser che porta speraso, finiu di mit quei na china mappa, porta speraso la quantità de che quei aisi, es nu serenc co diu quei projekt.
1: La paligrafia che Ignazia Graf Giger surdat vuol bu esser in rimnada mod de bials moments, ni si zon in idealizzazione de dina vetta.
2: La paligrafia ad è mio malet del cristiano della logoterapia il greve ai simens staus schi importanz ella vita aber quei vai schon presenter e da bo valetta co bien ni schliert pitos di neuen stei als punkt mach konst della vita a co je quei kins capesche magari per retrospektiv
1: in quei momente marana vos quin sa kin sa sanfla il vos capitel della vita terrestra sa il formula lacne vita ed ein sentiment de controlla ins formulesche lacne verdat ins meta paese sin quel che stau important per ins qua ca daula direzione lacne vetta
2: quella paligrafia quella vol bo esser la super verdat quel simle mo in la verdat de quel cristian quel moment a l'idea è schon de da in quel moment è una la persona in tec controlla quella abilità da svi creati c'hai un in gada in quel sen controlla.
1: E la logoterapia, tenor Viktor Frankl, la base della lavur de coach di Ignazia Graf Giger, le vai consom per ancora in sen, causa che sa forse per fare la retrospettiva. In avete plein in sen, sto poi non essere in avete, ma con momenti di ventira. Il formula ad un drai il sbial, sco e il sgrefs moments, sa pi procura per pace e consolazione. Tene in teme un cines essenzas ed un cines messanis da dina vetta, sapi da bia alla persona che dat vina von la paligrafia, scoia a quella scracciai vanella.
2: Quei vini per ciarts, che certes causas an giù in certa montada. Jetzt ich radio il gran benefit de di scina reflexion dem rana vosa un ina gassi la vetta. Per quel che ciò che magari vanno di amassa scena per se stessa, se che vai per so entrare da colidiato quella scena, se lo dati tutto in un antico, questo con un film, al magari fa dia per la fin sen cu ti mettes pus pe tot le scenes insemen
1: ad il pibi per ella segi da se mi da la vesta da dina persona si lacna vetta
2: so cazzi ti che di bo mo io vete ai sci postada spettacolare di interessante ti via und scrive si ti che lev il pibi sti sa svai per quel colus sti tutto in una musa questa mi in prima paligrafia sta usci in una situazione a sentali oh, io vai buttare ciò che hai di tondo rugiana a quei di grandiose.

0: Sant'Anta, onde la Marella de Dots, la tschunavla emissiun de dina seria dedicada alla mort. Oz venus dau duas pinches investas de personas che fan parte del gran orchester che trova per accompagnare una persona che è in siu de vos capetel de vetta.
1: E trova mincia, registr, e ne gada pli quelli, ne gada pli bian l'auter, aber perché detti proprio il concert, perché funzionesce, trovi tutto.
0: Ils dus instruments de quei orchester che nous vain udi vozza in Riccarda Florinet, sco volontaria, presenta ella in sua intermiesia di Amna e la stazione palliativa del Spital Cantonal a Quera. Lo vain us è discurio con Ignazia Graf Giger, Cironza, ad epicurte coach a paligrafa.
1: Ei trova fec biaia per cui funzionesci. Ei trova magari bu bia, aber ei trova tots ce co.
0: Sco dietch, i date un massa autors registers in quei orchester de la cira complaina a complessiva. E gli articoli di quella Marella hanno fatto, per esempio, in contrasto che Bertila Giossi ha già fatto con tre sons con miedis, cironzas e ceuns. In film intitolato «Bun en fin la fin». La producente della Marella è scuadina Anna Serarda Campel. Mio nome è Astrid Alexandre. Grazie per la vostra fidabilità, i vostri sons. Stai bene.

0: Attualmente il studio o la redattura da quella serie da Marellas dedicata alla morte Bavegna Astrid.
1: Grazie.
0: La morte o forse bec il tema il pile per bec tutte e tutti discorren gugent dalla morte. C'è la reazione ci te ast sruania fina nossa la Marella da dozza già la cingiavla dalla serie.
1: E quindi in integrare da Ginevra perché senti ci l'angisa violente da quella tematica ne abbiamo cosa tarla quello centro di un radio scrivo buex nome mi hey vai Claudia tarla per plis rovenien spi e piuttosto tre sonde da persone scan qui tanto interessante ne che instandas commentadas alle tematiche se ne toccano di instandas vegi diverse se si è dati si gire auditura scan forse tarla o con gust in emissione lo in altra bo e già posto è buona serie ne che instandas tarla tutto per venire su enter ma va in massa zot capitals del gran tema della morte abbros per tornare a te domanda per una il tenor generale delle reazioni è piuttosto quel super che viene discorso il giro prima della morte già ecco già è FHB perché era finale per tutti noi tutti a mince tom fai semplicemente credo bene da due di che non si può per sulle con certe domande con certe esperienze
0: e va invece è stata la cingiavla emissione voglia ad avanti con la serie.
1: Io vai solo nel senso continuare perché la tematica è così grande che avevo già l'impressione di aver raccontato a fine quella serie, ma ho dato di in una pausa, ma che avevo perduto da mia prossima Marelli gli atton, PMRA, c'è che c'è beggia. Io vai solo non per tema del ciao, da questo che ho l'avevo in sessetto, sono fai la prima mese data di l'on, a per capire di essere tema, se non chi trova se mi un po' di più tempo per inflare gli aut, per suadere gli aut da stare a raccontare.
0: O sunt fast, quanto te ne marvellas? C'è tema sfis anche lì?
1: Also, in nel che sono schon di piamla, se dine puoi spai vedere cercato, da su enter ancora la sfessi la comunicazione con olmas de persones defunctes. Cage che biars han forse il sentimento de vase seins de lor defunct, ni biars discuren con els, biars de mondo per sostegni, ni cusel, e cage che hai sempre mai nella natura del cristiano, che vuol scomantene in collegiazione col ses, ed è ben flau persones che gin essere in comunicazione con le almas, pia che buon modo di scuola in cui le almas sono ben che sorvegnano i messaggi. Aber tocca noi se mi dicono di quelle persone vorrei stare a discorrere con il microfono, ma che questo è un tema che ci si deve discorrere con Olmes, non so se mi sa di Olmes, ma forse si sta tracciando un cestio per noi. Aber che fosse già un tema che interessasse, perché io qui avrei quinto da qua il mio contorno, in tutti interessai, volessi un po' di più. Interessante, ma è la scienza che non c'è a affrontare seriamente in quella tematica. Also, ti vedo questo è un tema che ho via un po' da del tutto.
0: Hast anche un altro tema in testa?
1: Ja, yeah, also massa, aber in fos ja diskurest ka bugen da quekin se vesnum na il eleger set il moment de lachna mort. Questa è la tematica suicidi, se capisce, qualche svenzia è fatta violenta per questo che resta nella vostra, ma io vado per eutanasia, per persone che decidono se è così si per me bene di dì, in una tendenza che cresce, a gesto in Svizzera, dato che è una specie di turismo dell'eutanasia, se vuol dire, cioè persone dell'esterior che vengono che a morire, perché che è possibile. E come si ha in basenza, forse in sviluppo della società, in una nuova definizione di ciò che è morto digna ai, avrebbe e che ho avanti miseria di fare gli altri che discorrono delle loro esperienze. Aber ja, questa data forse sul Stato, non scopo di una chance di avere discorrere come è da quella tematica e da quella della comunicazione con le solme, se hai bisogno di sapere, dai parte, scrivi, telefonai, c'è e di una.
0: E allora, sì, ma che le due emissioni potenziali è gli affegni?
1: La fin finale sto si aggiungo di un'amore con il mio producente, forse di ele, in giro mi è ose si un'intica vonda della morte. Temas vesso in mince caso in una massa, ma interessa per esempio il cordoli tra animals, nov studi di muos anche il cordoli, also la malincurata, è buon si c'è su letto ma in human. Lo fosse interessante se facente col fatto che la morte è da dina varta, anzi c'è chi non vuole forse stusciare ven, intiga un tabù, ma da c'è la varta in ver boom de crimis, de podcast, de true crime, pia la morte, curiosa ma in la morte violenta, fascinesce e, laudessi è il tema femminicidi, se capesce, fece attuals. In altro tema è morte da administrazione. Ci cacciano giù da se facciano con quei temi, sa, da ciò che ho di scuola, credo. A me interessasse è da dare un sguardo in certi trends che si sviluppano. In, per esempio, è trasformare la centra da dire funk, in fitem, da su intervenire in anio da quella centra, in rincia, in accadena, c'è adina. Ni, per me, usa più irritante quella nuova possibilità di creare quell'intelligenza artificiale in avatar, con l'apparenza e con la voce del defunct, quasi scopo per continuare ad avere quella persona in sia vita, a quella è massa di domande etiche in quel connesso. Ti vedi, mi è lieta con idee, se è un lunga.
0: Anz, lasciamo fare la sorpresa, basta vordagna con cemarellas, citaturna ziglia ton, pil moment, dati la possibilità da parlare online, tot las empremas cinque parts da tia seria. Grazie per la visita in il studio a Street.
1: Grazie a te.
0: Las marellas enir, pubblicheidas in la nostra audioteca online.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il presidente americano Donald Trump ha puspei auza a dazis per l'import in America. Questa giada per autos e camions dall'exterior. Ed il spreggs auz da kerosin c'è giù un plaunzeu problems, la società aviatica Spirit Airlines annuncia ses grounding. Tra l'aura, oz dati bler soleil in lentir grigiun con temperaturas fina 27 grads estivs a quira. Quals temas da quest'ura, glielas dudis, e per vus al microfone ursin cadis. Buonasera. A partir da l'autremna volen ils Stadis Units augmentare ils dazis in autos e camions importats da l'UE, quai da 15-25%. Sin sia plataforma online renfaccia il presidente americano Donald Trump a l'UE che la resguardia bec la Convenzione da Commerci. I saian conoscente fa giù chi na detti a nagins dazis se quests vehicles vignen produzits in ils Stadis Units. Entant, all'UE reagis in ils dazis novs e schmanaccia cun contramesires, ils Stadis Units aien da respectar la convigna faccia. La stat passada aveven l'UE ils Stadis Units facina convigna quella prevesa dazis d'import da 15% sin rauba da plir sectors. Grounding tra la società aviatica americana Spirit Airlines, la società specializzata in sgols bumerciats, aia serà las portas se avions restian per terra, comunicescia Spirit Airlines. Senza ulteriurs mezz finanzials, na detia nagin autra via, scriva la società insolventa. Tras la guerra dal Stadis Units en l'Iran en il sprecs per il kerosin crescits marcantamein, la Spirit Airlines è la prima firma della branja che sto ceder per vida d'insolvenza. Or davant aveva il presidente Donald Trump facina proposta per il salvament statal dalla società americana. El aveva però era accentua che na tala acziun vigna mo in du monda si saia ina buona facenta. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sottoscritto un decreto che prevede ulteriori sanzioni contro la Cuba. Tra l'altro, era sanzioni secondarie contro Stati terzi che fanno commerci con le persone ed istituzioni sanzionate a nome Washington. Trump ha pretendì plires giadas che il Stati socialisti saia all'ur dal collapso. A Havana an intant passa 500 milli persunas demonstra contra las sanctions e las schmanaccias del president american, quai an comunicia las autoritats cubanas. Il paese socialistic patescia da pions di una greva crisa economica. Il Stadis Units an intensiva questa crisa con un embargo dieli. En il prossimo Orient navin la pausa da combat tranter l'Israel ed il Libanon vin avant bec resguardada dappertut. Da datacias israelianas en il Libanon dal Sid saian 12 personas venidas mazzadas, vencer 5 ulteriures saian venidas blessadas, quaian comunicialas autoritas locales. L'armada israeliana na bec prendi posizion en questa causa. L'Israel comunicescia però d'aver fatto ulteriures 50 attaccias las davosas 24 ures, inzaia in destruì ulteriura infrastruttura terroristica. Per esempio, Bayez, denunder che la milizia Hezbollah aia attaccia giuldazi israelians. Era la Hezbollah para d'aver fatto plires attaccias con dronas en l'Israel dal nord. L'anterior pilot della Formula 1, l'italian Alex Zanardi, è morto in la veglia dicina da 59 anni, che ha comunicato sia famiglia senza indicare in ragione per la morte. L'enciata dal anni 90 a Zanardi fac passa 40 curses, 30 router per Lotus e Williams. Pli tard, ha il midain la serie da IndyCar in il Stadis Units, no che le davanta campion il 1997-98. Su entri in greve accidente aveva il perso mo duas ciomas il 2010 e da su enter fac vin avant sco para atlet. Als Geus Paralympics 2012 a Londra e 2016 a Rio, ha il 30 router guadagnà 4 medaglias d'aur con il velo a maun. Free Timmy, la balena con goba, Timmy, no da puspe libramain en la mar dal nord. Sonda Marvell, aia la balena pudi buandunar la barcia da vicira, ca salva ella, a dice il comitè da salvamento d'escem vers l'agentura da novitats DPA. La balena e Suremna sadina puspe stada bloccata per lung las costas della mar da l'ost. Mardi passà aveva cominciato l'azione da salvamento davanti l'insla Pöl. C'è che capita ussa con la balena temi ne bec anc clair, datas din emetur da GPS ne bec anc venidas publiciadas.
1: La meteo.
2: Oz dati bler su lei in lentir ciantun. La temperatura maximale è 36 gradi in lenge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Da maun dati c'è la imper nivellez, i resta però dec su le lif, con favon dati da maun intorno 26 gradi a Quira.
1: Vias e traffic.
2: Attenzione in l'autostrada A13 in direzione Sit, tranter Quira Sit e Rihanaula Pun, e si da quintar con objects sin via.
0: Quai en stadas las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Si un fans von radio, allo tunga che lusheia.
4: Mama sche tutages erif pur quart passales dures a jantar, es tas mo moderar.
5: Bab sche tutailes, ena accomplite semi. E discorre so un'ora a il radio.
3: Ancora c'è ils d'insufanz a Terligen. RTR è sto castem da sena visita an scuola a Zernetz. Impressions da calenda plagne marvellas e plageirs. Sentiz oz da mazde. Agli a microfone Sergio Guetsch Allegra.
1: RTR. Informativ e divertente.

0: premissa da RTRS in visita è simple: declarare gli infants da una scuola scucci nostra lavoro funziona e da lo magari spert lasciar far ad els il programma da RTR e che gli sen tutti gli vectors. Castem da vainza facci che gli entro la scuola a zernezzi gli infants in stos plagna marveglias in stos fleis ed angia plagna ideas scucci gli tu nulls da vos deis in stanza da scuola sem veia e terena premiera so Elias Zuzeus el è ir sto kels deis a Zernetz.
1: Lündes di bunura tot comenzà in l'aula della scuola Zernetz. 30 fans con els grands della 5 e 6 avla classe, una squadra RTR e grands plans per l'efna. Un mini sguard, emissions da radio live, intervistes, un acne chanzun e fabricar agens radios. Tot quai fin giov già saira, curci a lui la premiera pubblica. Dopo una corta introduzione del microfono e camera, sono gli fans stati a fare le prime interviste con alcune domande a tutte sorte di persone.
2: Che fermezza è la più importante per se manster?
3: E noi vanno con tutta questa merda.
4: Quanto costui in circa il Museum del Parco Nazionale?
5: Bene domanda. Questo lavoro è obbligatorio da tenere uscire e blare forza.
6: No, per il lavoro a mano va un po' più leggero, si sa un po' più forza, ma forza può avere rimpiccioli, quel ci deve la mia tasca io.
1: Fin già a partire dal secondo diveva nome fa radio live.
7: Buddy, mio nome è Rebecca, della 6 avla classe. E sono nata una delle stress moderature. Bab, se ti tagliasci, e ha accomplito i semi. E di scuola sono un'ora anche la radio.
8: Io sono Luana, della 5 avla classe. E io sono la seconda moderatura.
9: E sono Samira, la 5 avla classe. E sono la terza moderatura. Mamma, se ti tagliasci, arrivi per cuore a passare le studi e a giantare. E sto a moderare.
1: Per ci possa insomma per la radio, aveva nom.
10: Fabriciare una radio.
1: Una lezza ci procura per grandi ölz, ma ci dovrà mans fins. I vale nempede.
10: Da ciò bani insieme. Un po' più preciso.
11: Mo giro in auto, mettere anche gli stocks e.
12: Scravare nanto.
13: E dai un po' di problemi, ci capite.
14: Hai des halt schi des ma so pacco ma so blere colla loro fu in sembel il radio ci no fa in qui
13: in giù mettene qui radio
14: qua mette su me pult ci ha pas loro tad l'arco far lezzes musica
11: ai pensai di mia stanza la ci atel giur in bunle
15: oh non so adun einfach a mia mamma
1: in tanto als radios an surni formos wie più concretes ai la stanza surant tuna a dune più concret. In Cinzo Fanza nempe fat parte della gruppa musica. In gioco c'è un componì e registra un'accia canzone con strumenti e voce.
16: In cerchia sto a lune da terza er, però qua non fa neglia e snempe nice.
17: Grazie!
16: In
17: cerchia
16: sto a lune da terza er, però qua non fa neglia e snempe nice.
18: Uniamo! Un, dos, tres, qua!
16: Minceria, sto tre lune da terza, però qua non fa neglia e snempe nice.
1: Nus quattro dì sono passati col vent e tacate esa stat giovgia saira. Quarta avant la grande premiera da tutti i contenti di cui stefna.
13: Crea che la sala vien plena?
10: Ah, crea schon.
19: Crea.
10: Penso schon.
19: Crea schon, ha?
1: E plena è la stata la sala. Una sala decorata. Balloons e fotografie dall'efna vi della parete, lo savour da popcorn in l'air e di un'attenzione avanti ci va libero. Genitors, fradliuns, nonas e bazzegners, protagonistas ed indigens erano imperivati per parlare vero che c'è questa giovane banda a tambasciato a tefna.
20: Questa è stata sensazionale. Sono stutissimo in questa propria ma fascinante che ci hanno presentato e che ci hanno raggiunto in un'efna a lavorare con voi sempre. Danar.
17: Pus tu t'air fa plajair a vera scoccia il zofan sun tornats propa mince di happy a chase.
21: Enorm, a vai plajai fitch fitch vai. Dus biadias, jan centa. I una a dite mai tu non sto schnir, quai dire gai lischen.

0: Jena, fin demda da bellezza, i marcia in po da partoten sa cessen its plaz da balapè, vigna giuia, matchs da campionadia, tavo vign oz faccia festa da finizion, dalla stagion del HCD, a coira e open air, questa fin demda presenta il cormas do da Savgein, il sis concert ci stat sotto il motto CISA. Nos redaktor Reto Pfisterò discuria con la dirigente del cor Elia Saverda della che ci stat da vos quel motto.
1: E nie sepertori vai nus in a canzun che se nomna Cissa. Quai ai uzzaco a gad inspirau mai den nomna dies concert Cissa. Cissa coi va, Cissa colas canzuns tunen, Cissa scoes cantadurs conten, Cissa scoes eu fec mio lavur. Yeah. In pleit geht das nicht in der Masse.
2: Unser Repertoire in ihren Kanzuns gewusst, weil sie die Jugendliche speziell die Quellen Kanzuns, die werden komponiert des Bel Festival der Kanzun Remontscha. Ko ist es, wenn ihr aus die Idee der Brenner der Quellen Kanzuns, die sie auf per Pardio Mayo Dio.
1: Exakt. Con qualche assunto del commembre della superstanza della canzone romancia, vai io di una giunta che investa in quelle note che venite, in quelle canzoni che venite componite per i festival. Leo, vai io viu in cinque canzoni che io vai se mi inquietavo quelle che forse può fare premi, d'antone in le figli bialle, ad ei vala da cantar tutina elas. Questa usci ina regiun a cela ai nus lai notra mene de rasa quelles canzuns. A buma quelles can fagi in primi, ma bai netto celas. Ad a scia vai un prau de feina scelta da canzuns od ils de vos trais festivals.
2: Sins va al festival, lo ad is jedina nis mitjeton quella ran faccia ca questo di sevens canzuns ca so gian minie greves de cantar per cors del vich, co giudicas quella situazione?
1: Ja, also, ja, sie dir in Kanzuns kein Pi Prätensiuses. Ja, weil zu kommen, Prau, in Tick de in Ticks Eleusile Cerca, so ein Staat in Tick Marvius, die Sascha und Moniel, quai com Jukor, das auf Jain, aus Essen in Kotelwitsch, kun Feixer Setzi natural mein, de Moniel neu, quelles Kanzuns kavalen forse, schko in Tick Pi Prätensiuses. A questa è una buona avventura che ho fatto immediato per spai.
2: Cosa è stato? Cosa è stato? In quella situazione di cantare forse canzoni che si può disaustare, di cantare forse in tic più greve che normale. Cosa è stato con questo?
1: Fidge bene. Also, io avevo cantato in questo un po' complicato. Io sento magari vedi in l'altra faccia, genia, non so che in piacere che avesse, qualche animation, qualche forse un po' più pretenzioso. Dentan, eines, stai fidge avvi arz, prompts, da imprender e quelle canzoni.
2: Hai trovato più esercizi?
1: No, già sei buon. No. No, gli esercizi dipendono da una delle mie dirigenti che ho cappellato. Con la mamma di quelle canzoni, ad allora, noi abbiamo successivamente successivamente in un processo di imprendere.
2: Ci sono bewusst le sfide, non hai dato il momento in cui hai il sentimento, oh, quella che ho, di mio nessuno.
1: No, quel momento è buono. Io ho sempre una canzone in testa animata, per qualche. Per parte mir in jesilas notas vesen, oi, quei keu in a valita de notas keu, son buddis aus de cantar, si va azur la sedijav la zo, tracens, as venio nervusa, quei die moina causa antic del ciao. Aber leo vai un prou, simplen da stavi Londra, motiva. I fa gelu e gust in teg, io quittlens dove magari moments in teg de morder. Quei ina, c'è la sfida qui tieu per maisco dirigente ai la absoluta io dico la biodiversità da quelle canzoni, da questi componisti che mincin compone auter. A qua è già una sfida, qui ti è?
2: Chi di cui è il cor da si sviluppare in quel momento, in

0: conta lu tu quei che sin somma budisaus per cantar canzuns normales.
1: Gie, also che sono di persuadida. Quei dati in flexibilità, ins resta viarts, ins va in differents stils, gie, sto esser flexibels. A quei è dine bien, tratia.
0: Ad uso, dati prima audizions in per, quelle che se ne mai venides presentades, dati in hit, lu suenter quel concert, lì, quelles.
1: Ui. Also, qua io gai giusto buda dici, nina che fosu sin hit. Io les, è vero, ma bo se fixasin in a canzun. Io vai, sono sin per preferides, che plaien sempre mai na mi, a di esigir in qual prima audizion, qual canzun che era sempre toccano se gli ordinatur. A Letz fa mi gran plagi che le venius in tribuna.
2: Adela la dirigenta Flavia Valder, il cor masdo da Savgiaina Zalegra, il concerto è questa sera alla Zocian, alla Polivalenta, a Savgiain, i dater Ustareia, in ulteriore concerto è domani, si va mazde alla Sadus, con Steiva da Caffè.

0: che è la prima sonda del mais de match, la dodici mesa.
1: La gratulazioni.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: A per Blairs, a Darogli, Ozzi, gli Ampremde d'estate, Fitch Bell per festival anniversari. Forse conoscete Er, Enzo Ciccio, Ozzi, il Zonz, il Dus da Match. Al microfono Sergio Guetch, Joyce Bells Moments. Enzo ci poscion zalegrarda su ognair posta d'anniversari Erna Casanova a Sedrun o Ozzil Zons.
3: A nus l'angevisà della tu bien, buona sanadat, a chi mondi semplicemente ben con ella. A lui è ingraziata ella, nus vene schiau passant time per beaz gis con ella, alla beadia che gli appanzella d'esta febbi, aveva un proprio godio in all'altro.
0: La mamma Giuseppina Casanova dall'Umbraino faccia gli auguri per zonza sia figlia Erna Casanova complanescia oggi il 44 anniversario. Tot buon piglionov da veta bler plagiare con il coupegn da RTR. Si fissa sera gugent parte da quella emission i savez gugent gratular 0800 25 25 30. Si gli ho possibile da termettere auguris per WhatsApp 079 200 70 07. Lascia saver ci ho il zonzo il dus da match.

Ivan, survenia gratulaziuns per WhatsApp. Parena giubilara ci festivescia oz il 2 de maig. En grond de il è quella sora Carla Maria Manetsch. Ils gratulants scrivano oz festivescia sora Carla Maria Manetsch. Cunkontons profess ella claustra da Ingenbol. Tot ils farliuns cun familias gratulescian e s'allegran da schiafa fiasta oz insieme con tei. Nus engraziainati per tot ils patrats e orazions che ti fasa dina per nos. Cordials salits da nos tots.

0: Hast mich, wie es ist, wie die Liebe ist.
1: Dann bist ja du und erinnerst mich, wie die Liebe ist.
2: RTR, la sonda in carta legna, schon gratulò a Erna Casanova a Sedrun e da Carla Maria Manechan Klostra a Ingenbol. Si lesses er gugent gratulare savez far che il cunna telefonare in il studio da radio 0800 20 25 30. Ubagn scriver nosen WhatsApp con vossa saleitz 079 270 07. An bun dusem desanceva a Vienna la Festa Federale da Musica, il egna dallas pi grandes festas da musica d'il mond. Passa vanch mela musicantas e musicants saron dalla parteida antigliarce musical da duman. Vignan a plet differenti dirigents ci sa preparan per la festa con lor musicas. Einda dels è Reto Lehner dalla Union Musicala Engiadina.
3: Si fa musica, pensa che il più importante è mostrare la musica allo spettatur, l'auditur, e da per me i musicanti è un motivo speciale da dire di una festa più grande, importante una festa federale.
2: I Santizera Adrian De Gonda dalla Società da Musica Trun e Jürg Gisin dalla Musica Musikgesellschaft Union Chur. Els vignen a plet domang avant mezzdet antar las nove las dija ant il radio galarce musical an vista la Festa Federale da Musica a Vienna. Savez sciglio ir a terlar adegna e cura cilez via nossa audioteca online.

0: Per la sonda an 4 minutas egl legna i vagn anche cato in sacicio er il zonzoz ch'egl cunageit da nossa auditora Maria Vincenz. Buonasera, fa plagiair.
1: Buonasera Sergio.
0: Ci ho il zonz.
1: Io me voglio ingratulare a Christian Kohlenberg da Quira, sil c'è tonto chiava. A quai ca Christian, io gratulescio, io viso tutto bien, buona sanità, è sempre manchi mondi ben con te. A quai le si fa in nome di tutti i forlunz con famiglias. Io viso dell'NBD, also io vengo buono di speraswisho, posso guida, ma io sono grave di cantare, mi stio angolà quei temi di vignola, per quai bien, quai tip top, per sì. Io mollo in altre gaspe, non sei.
0: E per Christian Kohlenberg vain sa ir schon pront il saleit musical 20 ur tagesschau con il Baiazzo.
1: Ja, bain, grazie fich, divisio l'imbigi.
0: Ven avant en bun tung, bun cant, Maria Vincenz, bella fin d'emda.
1: Grazie fich, stai bain, ciao Sergio.

0: Danzigur Tagesschau Baiazzo per fare un plagei roz piglia 78 aval anniversari da Christian Kolomberg a Coira.
1: Danus?
0: Giovi Gianni e Adele, ven avanti, un bel anniversario!

0: Vais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto las indes e las dodes.

0: Cheglia RTR la sonda con gratulazions ils dus da match Erna Casanova a Sedrun, Carla Maria Manetsch an Klostra Ingenbol, Christian Colomberg a Coira, on podia s'allegrar da Saleiz d'anniversari. An nom da RTR giaveja a vosotros tot bun a Piglionnov da Veta, bels anniversari sots per enzaci date gli anche entradas libras per ira far bogn a scuol. Il è che gli oz per nos giubilarci a Betesha a Coira Christian Colomberg. Las entradas libras vignan termessas per posta. Bung divertiment. Agli microfone sto Sergio Guec, gioveis ven avante na bella fendemda.
1: RTR, las gratulazions. Il 20 mezzodì der RTR con scoprides hits e sempre verz musica non-stop messe insieme da nostro redattore di musica Danilo Pavir.

Combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Ils prezs auts da Kerosin c'erschunen plan seu problems pli gronds. La societat aviatica Spirit Airlines annuncia ses grounding. E la Germania ne be cinciantada che il Stadius Uniz vuren retrair 5.000 soldats en però era per da pli responsabladat europeica. Quals temas da quest'ura? Ielas duas. E per vus, al microfone Ursin Kadish. Buonasera. La Germania reagisce sin l'annunzia americana da retrair rodund 5.000 soldats dalla Germania. La presenza militare in Europa sia importante tant per la Germania, scopero era per gli Stati Uniti, ha dit il ministro della difesa tudest Boris Pistorius. E la però dit che questo passo sia sta previsibile. Da l'altra parte Pistorius era punctuà che l'Europa stoppia surpigliar sezza da pli responsabilità per l'acina segirezza. La Germania saia sin buona via, ha dit Pistorius. La Bundeswehr crescia, il materiale da guerra procura vini procura pli spert e l'infrastruttura saia en engrondimen. Grounding per la società aviatica americana Spirit Airlines. La società specializzata in sgolz bulmarciats aia serà le porte se avions restien per terra, comunicescia Spirit Airlines. Senza ulteriors mezzi finanziali nadetia negin autra via, scrive la società insolventa. Tras la guerra del Stati Uniti in l'Iran, en il sprech per il kerosin crescits marcanta main. La Spirit Airlines è l'emprima firma della branja che sto ceder per vida d'insolvenza. Or davant aveva il presidente Donald Trump fatto una proposta per il salvamento statale dalla società americana. El aveva però era accentuato che una tale azione vigni mo in du mondo ci saia una buona faccenda. Nel prossimo Oriente, navin la pausa da combat tra l'Israele e il Libanon vin avant bec resguardata dappertut. Da attaccias israelianas in il Libanon dal sit saian 12 persunas venidas mazzadas, 25 ulteriuras saian venidas blessadas, quae han comunicat las autoritats locales. L'armata israeliana na bec prendi posizione in questa causa. L'Israel comunicesce però d'aver fatto ulteriori 50 attacchi alle davose 24 ore, in zaia destruì ulteriore infrastruttura terroristica. Per esempio, Bayez, danunder che la milizia Hezbollah haya attaccato soldati israelians. Era la Hezbollah para d'aver fatto più attacchi con dronas in l'Israel del Nord. L'anterior pilota da Formula 1, l'italian Alex Zanardi, è morto in la villedicina da 59 ons, che ha comunicato sia famiglia senza indicare una ragione per la morte. L'enciata dal ons 90 a Zanardi fac passa 40 corse, 30 rauter per Lotus e Williams. Pli tard, ha il medaglia in la serie da IndyCar in gli Stati Uniti, non che le diventa campione il 97-98. Su enter in greve accident aveva il persomo duas ciommes, il 2010, ed a su enter faccio in avanzco para atlet. As Geus Paralympics 2012 a Londra e 2016 a Rio, a el 30 rauter guadagna 4 medaglie d'aur con il velo a meun.
0: La meteo.
2: Oggi dati bler su l'egli e l'antir centun. La temperatura maximale è 37 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Damaun, dati c'è la imperni velezzi, resta però fit su l'egli, con favogn dati damaun antorn 26 gradi a Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch.
1: Il suo intermes di ta RTR. Conscubrides Hits e sempre verts Musica non-stop.

Vus al puls de la musica. Dal Simple Vert, Suri Hit, Finter la Scovrida. RTR. Usci varia, scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Confederaziun ha contactà furniturs internazionals per ulteriur sistems de defensiun contra avions e rachetas. Edels prezzauts da kerosin c'è un plan seu problems pli grons, la società aviatica Spirit Airlines annuncia ses grounding. Quals temas da quest'ura, gliela strais, e per vos al microfono è Ursin Cadis. Buonasera. La Confederaziun contrahesce davart in ulterior sistem da defensiun contra avions, in sistem cun grond radius. Sco quai che l'Uffizi federal per armazione conferma all'agentura de novitats Kisten STA, ha l'Uffizi contacta pliras firmas in Germania, in Francia, in Israel ed in la Corea del Sud. In as attractia però anc bec de ofertas concretas. La Svizzera ha in sasetz pustà il sistem Patriot dels Stati Uniti dell'America, però là dati in retard da fornir il sistems in retard da 4-5 ons. La Germania reagisce sin l'annunzia americana da retrair radunt 5.000 soldats dalla Germania. La presenza militare in Europa, quella saia importante tant per la Germania scopero era per gli Stati Uniti, quai di il ministro da defensiun tudesch Boris Pistorius. E la però dice che quest pass saia sta previsibile. Da l'altra parte Pistorius era punctua che l'Europa stoppia a surpigliar sezza da pli responsabilitat per l'acna sedierezza. La Germania saia sim buna via, ha dic Pistorius. La Bundeswehr crescia, il material da guerra vigni procura pli spert e l'infrastruttura saia in engrondiment. Grounding per la società aviatica americana Spirit Airlines, la società specializzata in sgolz bumarciats, aia sarà las portas se avions restian per terra, quai comunicesce Spirit Airlines. Senza ulteriurs mezz finanzials na detia negin autra via, scrive la società insolventa. Tras la guerra del Stati Uniti in l'Iran, en il sprech per il kerosin crescits mercantamain, la Spirit Airlines è l'emprima firma della branca che sto ceder per via d'insolvenza. Or davant aveva il presidente americano Donald Trump fatto una proposta per il salvamento statale dalla società americana. E l'aveva però era accentuato che una tale azione venia moendo monda si saia una buona facenta. L'anterior pilot della Formula 1, l'italian Alex Zanardi, è morto in la veglia dicina da 59 ans, che ha comunicato sia famiglia senza indicare una ragione per la morte. L'enciata dals 11.90 a Zanardi fac passa 40 curse strandrauter per Lotus e Williams. Pli tarda el mi dà in la serie da IndyCar e nel Stati Uniti, nu a che le davanta campion il 1997-98. Su enter in greve accident aveva il pers oma duas ciommas il 2001 e da su enter fac vinavansco para atlet. Als Jeus Paralympics 2012, a Londra e 2016 a Rio, a el trantarauter gudagna 4 medaglias d'aur con il velo a meun.
0: La meteo.
2: Pots dati bler su leglia in lentir centun. La temperatura maximale è 36 gradi in lenge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi stivs in la regione da Quira. Damaun dati l'ura c'hai la imperni velez, i resta però per il pli su leglif, con favun dati damaun anturn 26 gradi a Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions c'hatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di da RTR.
0: Cun sempre verz. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna data.
1: La musica è da casa.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La Confederaziun a la cercha din Plan B e la contactescha furniturs internazionals per ulteriurs sistems de defensiun contra avions e raquetas. E la Germania reagesce con calma sin l'annunzia americana da ritrair millis giuldats. Quels temas da quest'ora glielas quattr per us al microfon e Ursin Kadish. Buonasera. La Confederaziun contra Hesche davart in ulterior sistem de defensiun contra avions in sistem cun grand radius. Sco quai che l'Uffizi federal per armazione a confermà all'agentura de novitats Kisten STA, ha l'Uffizi contactà pliras firmas in Germania, in Francia, in Israel ed in la Corea del Sud. In as tractia preu anc bec de ofertas concretes. La Svizzera ha in Sassetz pustà il sistema Patriot dels Stati Uniti dell'America, però l'ha dati in retard da fornire il sistema in retard da 4-5 ons. La Germania reagisce sin l'annunzio americana da retraire rund 5 millijuldats dal or dalla Germania. La presenza militare in Europa, quella saia importante tant per la Germania, sco però era per gli Stati Uniti, ha dice il ministro della Defensiun Tudest Boris Pistorius. E la però dice che questo passo saia sta previsibile. Da l'altra parte Pistorius era punctua che l'Europa stoppia surpigliar senza da pli responsabilità per l'acina segirezza. La Germania saia sin buona via, ha dice Pistorius, la Bundeswehr crescia, il material da guerra vigna procura pli spert e l'infrastruttura saia in engrondiment. Grounding per la società aviatica americana Spirit Airlines, la società specializzata in sgols bumerciats, aia serà le porte il avions restien per terra, comunicescia Spirit Airlines. Senza ulteriors mezzi finanziali, nadetia nagin altra via, scrive la società insolventa. Tras la guerra degli Stati Uniti in Iran e il spreche per il kerosin crescits mercantamain, la Spirit Airlines è la prima firma della branca che sto ceder per via d'insolvenza. Or davanti aveva il presidente Donald Trump fatto una proposta per il salvamento statale dalla società americana. E l'aveva però era accentuato che una tale azione venia mo in du mondo, si saia in buona facenta. Dus di suenter la terrada da Dina Doc contro la Svezia, perde la squadra nazionale svizzera da hockey era contro la Finlanda con 3-5, qua in il rom della Euro Hockey Tour in Cechia. Curzu entra la mesedat la partida stevi è un mender 0-5. L'ura ampero Jäger moi e Malga pudi far 3 goals ai fer 4 minutes e reducir la terrada al 3-5. Domenica specie anche il geofinal della Svizzera, quel contro il ospitans della Cechia.
0: La meteo.
2: Oggi dati bler sull'Elien l'entir centun, la temperatura maximale è 36 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira. Demaun dati c'hai la imperni velez, il resto però sugli lief con favogn, dati demaun intorno 26 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions c'hatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Und sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Confederaziun cerca in plan B e contactescha furniturs internazionals per ulteriur sistems de defensiun contra aviuns e rachetas. E la Germania reagescha cun calma sin l'annunzia americana de ritrair millis giuldats. Per Laura, il è e resta estiv cum bler sulegli e temperaturas fino a 26 gradi a quira era da maun. Quals temas da quest'ora gli è las 5 e per vos al microfono Ursin Kadish, buonasera. La Confederaziun contra Hescha da vart in ulterior sistem da defensiun contra aviuns in sistem cun grond radius. Sco quai che l'Uffizi federal per armaziun a conferma alla agentura da novitats chis NSDA, a l'Uffizi contacta pliras firmas en Germania, en Francia, en l'Israel ed en la Corea del Sud. In as attractia però anc bec dad offertas concretas. La Svizzera ha en sasetz pustà il sistem Patriot dels Stadis Uniz dall'America. Però la dati in retard da fornir il sistems in retard da 4 fin 5 ons. La Germania reagesce sin l'annunzia americana da retrair radunt 5.000 giuldats dalla Germania. La presenza militare in Europa saia importante tant per la Germania, sco però era per il Stadis Uni, ha detto il ministro de Defensiun Tudest Boris Pistorius. E la però era detto che quest pass saia sta previsibil. Da l'altra parte Pistorius era punctua che l'Europa stoppia surpigliar sezza da pli responsabilità per la cina segirezza. La Germania saia sin buona via, ha dic Pistorius, la Bundeswehr crescia, il material da guerra vigna procura pli spert e l'infrastruttura saia en engrondiment. En la Toscana italiana e la situazione sa calmada su enter in grondi incendi da guaut. Dalla 3.500 persone scanstu i bandunar lur chasas, ein las bleras pudi tornar in luracinas quattro parais, scriven las autoritats italianas. Il pompier sain in acziun gronda per combattere l'incendi alas spundas dal Monte Faeta, tranter Pisa e Lucca. Tenor indicazioni ufficiali, all'incendio devastare ad 7 km quadrati dal Guaut. Il fieu vigna combatti na dalla terra e dort l'aria. Al Tour de Romandie ha il slovente dei Pogacar guadagnau l'etapa royale da Brocca Charmé. Uscì a meina ella nel classamento generale con un vantaggio da total 35 secondi. Sco seconda il tudest Florian Lipovic venia in l'arrivada 14 secondi su Enter Pogacar. Miglior Svizzer è stato Janis Wasach, sco Sisavel. Roland Thalmann e Dic era stato in la gruppa alla testa ed ha uscito pudi rimnar ulteriori punti per il classamento al Premio da Montagna, il classamento che lei attualmente si sum. Dus dis su enter la terrada de Dina Doc contro la Svezia perde la squadra nazionale svizzera da hockey era contro la Finlanda, questa già da con 3-5 qua nel rom della Euro Hockey Tour in Cechia. Kurz vor la mese data la partita stevi anche Mender 0-5. L'ora ampero Jäger, Moi e Malgan pudi far 3 goals ai per 4 minuti e riducir la terrada al 3-5. Domenica specie l'ora anche il geo final per la Svizzera quai contro ils ospitants dalla Cechia. Free Timmy, la balena con goba Timmy no dopo spe libra mai in la mar del nord. Sonda Marvell, aia la balena pudi abbandonare la barca da vicira, ca salvaila, ha dici il comitè da salvamento desce invers l'agentura da novitats DPA. La balena è sur emnas di no puspe stata bloccata per lung las costas della mar del ost. Mardi passà aveva cominciato l'azione da salvamento davant l'ins la pöl. C'è che è capitato con la balena Timi ne becciang clair datas di nepetur da GPS ne becciang venidas pubblicadas.
0: La meteo.
2: Oz dati bler sulegli nel Tirchantun, la temperatura maximale è 36 gradi in Lengia di Nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira. Da maun dati c'è la imperni velezzi, resta però per il pli sulegli. Con favon dati da maun in turn 26 gradi a Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Per vegges una buona fendemda, il è oz er la sonda degli derby da Balapè inter la terza liga, Zebe Lumnezia contro Schluein Lyon. Noi sessions da lunga live, e lì al microfone Sergio Guetsch, buonasera.
0: RTL.
1: es radio, mia lingua.

0: Ulls del Sport.
1: Anna Surselva è puspetà in da derby, da vende la scatter vigna giuia a vela il derby da Ballapeda, la terza liga, tra l'Umnezia e la US Schluine Lyon. Las equipas en avant curt tornadas dalla posa, scucci stat tra quels dus vagins e rivals, sa nos reporter da sport Andreas Vialant, el è a l'our del plaz da Ballapè a vela.
2: A quella pausa propi faig Beinels Lumnezians strusch oder la pausa a gesti tau in gol al 2-2 quentras al capitani dels Lumnezians entras Dino Blumenthal Skodetschka egualisesch quei giugel 2-2 alla 53esavla minuta. Lumnezia vevanciert enses mal al giug gialla 10esavla minuta Lars Kadov de l'US Schluinion tocca in anol in gol cul ciao. D'Anton, als Lumnezians, neanche eine Minute più tardi, venite reagare, Matthias Alic, lui in e in e lì diciamo minuta. All'uso di Puspaiu, mo 4 minuti, an toccano Ruben Rechenbar dall'USSI a tocca al 12 din. Con quel risultato da 12 din, per Schluinion, se lui è alla pausa, scodecchi osa, als Lumnezians egualizzau, quei giù che quei enze sez maritata, ma in els fanno una buona parete, incontro il leader, incontro il capo gruppo, lui è Schluinion, il gran favorito, che aveva già guadagnato la ronda da ton, e in prim. Derby dentro quelle due equipe, Antone Lu, Moppez, a Coop, a casa, a Schluin, con Dus Dini, in Svezia, Sean Schluin, forse la equipe che con i meilleurs giocatori hanno forse le grandi chance, a buon pausa, a Lumnezia, che qualcuno si conosce, in equipe che combatte per minchia balca, dat mai si, a Lumnezia, volse capesce, Moussa, in revanche, per quella terrada a Iaton, in agada, a Luz Antone Fabien, quei giochi hanno spiars, a buon ignamna, e che si agien plan. Da casa a Vela, c'è derby su Silvan, incontro Tron Rabius, vevano i spiars in Traise. Dos volano i propri i per quel spongs, a questo possiamo incontro vicin al rival, che è Sergio Luiz Schluinion. Giugau osa bien c'un conto 2 minuti, dentro Lumnezia Schluinion, stati pari 2-2.
1: A tanto per il momento, Andreas Vialant, s'annuncia più tardi, puspè.

0: Bellis a nossa compagnia RTR la sonda seira las cincia mesa gianza a Tavo da Vendadoz si va mazdea las treis vin faccia festa da finizion da la stagiunga da hockey san glatsch til HCD il è ir kella possibile dat pils fans da Santu Parco nits juiders passantaran semman belts moments survagnair autograms far selfies ir nossa reporter Andrina Gerbere presente in la Halla de Glatsch a Tavo. Buonasera, Andrin.
1: Hallo, Sergio.
0: Scusa l'atmosfera tra i giuiders e i fans due days si vacciò perso il finale contro Fribourg?
1: Già, è un'atmosfera tutto speciale. Bies fans sono venuti alla Halla de Glatsch a Tavo per festivare la loro equipa. Tutti sono con tricots, fanes, neschals. Ma in santa natura non c'è la frustrazione che c'è da HCD ho spiaselt, wo es juckt al final. In Sianta denton schon ci sen fec los in lur equipa, che ho questa sesion dau fenomenal. Ozvali halte di en grazie als jugadurs per questa stagion de hockey. Els miren nun nein mein, an wo es sen in stagion fec buna. Al HCD ho ja gut in jaula Coppa de Spengler ed ella qualificazion con quei sen els fans fec los sull'equipa.
0: Plus, Juiders, Bandungen, Joy, il HCD, si va quella stagione. Quanto importante è che il Parelz, da anche ne da saper stare insieme con colleghi da squadra e fans?
1: Ja, io weiss schon, se vi urresta con inne lauter giocatori che Bandungen al HCD, Parelz, sei qui naturalmente fede importante, auch nicht avere la chance da dia a dia a tutti, ad orven tot è in grazia. La moda e maniera, scoccia, vengono noi insieme con i fans, muss che i fans sono proprio una parte del club e esatto quello che è quella fiesta speciale.
0: E vigna con quel piglia come Gia da Juiders che abbandonano il club, ma c'è stato scegliato anche il programma?
1: I fans sono venuti prima per autogrammi dei giocatori. Lui vengono i giocatori onorari per quella grandiosa sessione e si hanno dati in grande dia per questi Bandunen, es gode vos dati lo an in a fiaste con band, a DJ.
0: Andrin Gerber, con impressions direct da Tavo della festa da finizione della stagione del HCD.

0: a Puls del Sport.
1: Bella o clamò Oz se o mazde al derby della terza liga tra il club da Balapellum Nezia e la US Schluein Lyon. Il è in G tra vaginze rivals ne uacivo magara per da ple ci angal 3 punti. Scucci stat in tenkel derby gliez Santizosa da Andreas Vialantel rapporta live direct da Vella.
2: Die Schoi para ai 10 da Ose el 4-290 minuten sind ja vergadas, nu sind ja el Temps intermediare schluen Jon Vigne Gudinja, quei Giu Gose kulle da Vose Chance possible in Siet, ne vende al Mietz al Platz, sul Goli, all Goli au Giu la Bala, don Tom Para, usate un Diskussions, ca la Bala tutine stade da Vose la Linie del Gole, da Arbiter dat quei Gole, sie che Giu ge decidiu schluen Jon, sco de Gudogna, quei Derby in contro Lumnezia con 4-2. Dino Blumenthal, il capitano del Slumnezians, a 10 20 pausa, la conta 3 a 1 minuto, poteva egualizzare, il Giuc al 2-2, lo si puspa 10 minuti, in tocca che slua in Iona, se vi ui per la terza gara in vantaggio, in cui Giuc al 3-2, la 64 a 1 minuto, senza se stava in Giuc, pulit emozionale, con chances via neu, con solo il Slumnezians, a un Giuc avant cur della 90 a 1 minuto, in una immens buona chance da egualizzare il 3-3, in una chance che stona Enza setz nazia d'Anton al balle ius per paus centimeters sulla lata ad odes codegia las davoses secondes a Schluignon lo tocos al 4-2 decidiu quei giug importants punts per la USSI che vuol se capesce resta alla testa della tabella in quella terza liga ad a scioi semiavi navon ni ve salvavi navon la chance de fare il pass si in seconda liga Lumnezia spiar de pias in jam na senta che andia spiar sel derby incontr Tron Rabius con ina trais e Otsburgspa che ho ai agen si agen plaza vela al secondo derby su Silvana in quella terza liga in cui incontra Schluignon più probabile con 2-4 il giugno è un buon fine arbitro lei parla da in minuta per Lumnezia ja in dire terrada perché hanno giù l'ur chance incontra Schluignon incontra il capo gruppo che fa forse un più mal in quella stagione als Lumnezians osa spiars totals 4 derbis 2 ga spiars Pezza Copman contra Tron Rabius a 2 ga spiars e stoin sedi Pezza Copman contra Schluignon e ton a Schluign con ina 2 ad oskeo con più probabile 2-4 os date un in corner per la USSI forse si sono al Giun a 2 na ir stat da quei 4-2 quei fa schon mal perché quei Dukes importants Dukes contra Vizinskins vol proprio Gudignan quindi va con grande motivazione sul Platz d'Antonio Slumnezians an e Mosau Kisen veramente buons Aschenera Stein quella terza Ligia e dann gen stupend avvantaggio sul Strehe sti Daten schier wie nawon se stoni an Sommerbo tamme per l'incontro la relegazione also lo vinna Slumnezians con garanzia e se vedà la prossima stagione in quella terza Ligia a Schodei Schluignon rimnen punks wie nawon restan alla testa della terza Ligia non sparenno quella spicciano dopo quella da vosa secondas e arbiter lei proprio da in cinque minuti ruonsto e dia da in cinque interruzioni e da in cinque leves blessure non che giuga staus interos un pliras minuti per cui un stu quintaki vien bomo da 90 minuti ma va in più probabile 90 giugni e un da pli minuti che ho avon in grandiose culisse sto in sé di pliras cians fans can fai al viadi che ho vela bia Lumnezians capesce d'antone bia fans della FOP fans da Schluignon che derivano da Schluein, che derivano da Jon, che venivano in Balezia di Sventra Mesista, in Zedi e Kaula Bien proprio, scoi in di da Stat, che vela in grandius di Stoins di Prasier in Derby, Prasier in Giuga, c'è in Tecet, importante in Tecet, d'Antone emozionale. In quel momento, sel Giug a fin, Schluein Jon Gudogna, per quei Derby da Tiazza Ligia, Ordeifer, a Vela, incontro al CB Lumnezia, qua con 4-2.
1: Tant per quel derby, per il momento, invece, sentì il nostro reporter da Sport, Oz Sio Mazde, a Vela, Andreas Vialant. Balapere giunal, che te zirse nella nostra pagina da internet, RTR Sport. Tant da quella emissione da radio, bella sera, con tutto quel ci facezza, anche il microfono, sto Sergio Guec, giovesh, venavante una bella fin d'emda, an 4 minuti, e la 6.

0: Il di der RTL.
1: Als Themas la sonda oz con Laura Bär, benvegni. Ne vende l'autriamna volen il Stadis Uni augmentar ils dazis sin autos e communes importai de l'Union Europeica. Quoi de quindis sin vence tschumperchien. Il president american Donald Trump renfaccia sin sia plataforma online all'Union Europeica che la risguardi bo la Convenzione de Commerci. Issa inconoscent e fa giù chi detti ne jeans dazis schels vehicles venien produzi el Stadis Uni. L'Union Europeica ha de ferton reagau sils nos dazis e schmenetschau con contramasires. Il Stadis Uni stoppian respectar la convegna de commerci che sveva facci la stat vergada, a quella prevesi dazis de 15% per imports de rauba de plir secturs. La Confederazione ha interesse da questa un ulterior sistema de defensione en contraviuns. L'Uffizio federale per l'armazione ha confermato via l'agentura de novitats Kisten SDA, che si è contattato pliras firmes alla Terra Tudestia, alla Francia, a Israel e della Corea del Sud. Attualmente se l'Uffizio vi contraha offertas concretas detti un bo. In se setz alla Svizzera postau il sistema Patriot del Stadis Uni. Jet sistem posi den ton pervenni fornius con in retard de 4 toca ciunons. La balena Timmy se noda puspe libre main alla Mar del Nord. Ozzan de meun alla balena pudi ubanduna la barca de vicira ca spindrauela al Comité de Salvamento d'Est degem vias l'Agentura de Novitats DPA. Cioè che capetos cu la balena ai un bo clar. La balena Timmy era sur jamnas ad ina puspe stada blockada per le ungle costa de la Mar di Ost. Questa sera a FC Thun puspe la chance de venir per la prima gara in sia storia campion Schweizer del Ballapoi. Schils Bernese guadagnan questa sera alle 8.30 or Däufer in contra Basilea val tetel de campion Schweizer a Thun. Dat in igine Victoria a Songai vinevon in a pinche chance de vergar a FC Thun alla tabella. Quasi stau de mir wart, ja gewisle un bien divertiment con ihr Programm.
0: Ina bella saira, ter RTR, con musica svizzera.

0: Il di der RTL.
1: Als Themas la sonda oz con Laura Bär benvegni. Nevende l'autriamna volen il Stadis Uni augmentar ils dazis sin autos e communes importai de l'Union Europeica. Quei de quindisch sin vence tschumperchien. Il president american Donald Trump rinfaccia sin sia plataforma online all'Union Europeica che la risguardi bo la Convenzione de Commerzi. Issa inconoscent e fa giù chi detine gins dazis schels vehicles venien produzi el Stadis Uni. L'Union Europeica ha de ferton reagau sils nos dazis a schmenetschau con contramasires. Il Stadis Uni stoppian respectar la convegna de commerci cins veve fatch la stat vergada. A quella prevesi dazis de 15% per imports de rauba de plir secturs. La Confederazione ha interesse da questa un ulterior system de defensiun en contraviuns. L'Uffizio federale per l'armazione ha confermato via l'agentura di novità Kisten SDA, che ha contattato più firme della Terra Tudestia, della Francia, e Israel e della Corea del Sud. Attualmente si l'Uffizio ha wieder contrattato, offerte concrete, dette un po'. In sostanza, alla Svizzera ha postato il sistema Patriot del Stadis Uni. Questo sistema possiede den Tom Pirvini fornius con un ritardo di 4-11. La balena Timmy se noda puspei libremein e la mar del nord. Ozzan de meun alla balena pudi ubanduna la barca de vicira ca spindrauela al comité de salvamento d'est degem vias l'agentura de novitats DPA. Ce che capetos cu la balena ai un bo clar. La balena Timmy era sur jamnes e dina puspei stada blocada per le ungle costa de la mar di ost. Questa sera a FC Thun puspe la chance de venir per la prima gara in sia historia campion Schweizer del Ballapoi. Schils Bernese guadagnan questa sera alle 8.30 or Däufer in contra Basilea val tetel de campion Schweizer a Thun. Dat in igine Victoria a Songai vinevon in a pinche chance de vergar a FC Thun alla tabella. Quasi stau de mir wart, io gi vigila un bien divertiment con ihr Programm.
0: Una bella saira da RTR con musica svizzera.

per mai. RTR. Per vos.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

tras la fin d'emna con RTL. Let me tell you.

A las steulas. D'Alfons Tuor. Oggi vos caras steulas, el firmament. Perciò vivin sin tiara, mo in moment. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Quel curt moment ch'ins viva, a lu morì. Oggi vos caras steulas, a mia vis, vos che las cira tiara si dolce claris. Se vens, io sto vos contemplà, ci lai con tanta gloria vos terlijà. O quel che vi esca fider, a mo esca fiu, quel che vi escurs di regia, a ie miu, diu.

con cuntai cu ti vas via do el mon per c'hai senza ve in monentai hai sti motor mai dil mon quai che ti vuoi

Mengia, da Men Rauch. Anna Mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorno il bül stan e laven gin e tüll. Tante reinti baderleiven, erjaiven, esflatscheiven, daiven sils e faiven mods, daiven giuvels, faiven sots. Qua capita supervia ion e passa spera via. Nianca mux intorno il bül, tottes laven gin e tüll. Curcel svolva in tingiassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, quel cesch bassa tira su plü grev il flat.